s'üne mar stüria sche profond, quaim fa pelli a lina. Bara mariner, usche a sonne d'üne stad, par schwaze tot quai cena fat. E na dünna vispel be il ciel a terra scun cliché na perspectiva scum è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs, il ciel es blau ma zuas ci stes. Meis bösti diso che vel scoen u fara lunga sider ce am vegl respet o is a tema.

Es un stat set ons sur mar, üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. In glu non es ce bisco qua, par qua es un etornaccia. E forza feccia, forza bric, per lingue patria, al mai in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messi Charles.

No duas da Luisa famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal solai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, ot sconclucer, stal alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

Proverbis. Curchal nüvel va vers Muntafun, plova in minche chantun. Curchal nüvel va vers Vuclina, va in a bell'ora in Engiadina.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Las medias svizzeras volan transparenza e reglas claras en connex con l'intelligenza artificiale, per quai han elas elaborà in codex da comportaments. Paris Saint-Germain ed Arsenal combattono per il titolo nella Champions League. La partita de finale è la fin de match a Budapest. E soprattutto in Lengiadini, il Puschlav e la Val Müstair comincia il di surtratio scegliò esi dec sulle lif. Come tra il tema, ci appinau per voi oggi la 6. Mio nome è Olivia Christen. Bien-di ambitius essas della partita. La branca de media svizzera sai lavora in codex de comportament per il diver dell'intelligenza artificiale, kurz IA. Dalla partita entra tra l'altro l'Associazione Svizzera de Medias, l'Agentura de Novitats Kisten SDA ed era l'SRG. La confidenza sai il possesso il pli custaivel delle medias uscia Andrea Massuger, il presidente dell'Associazione Svizzera de Medias. Il codex de comportament duai rinforzar e segirar la confidenza in las medias. Tra l'altro, due le medie far trasparent co che le fan diver dell'intelligenza artificiale e in contegna generale del tutto facile da IA due quai venir marca. In post de mediazione indipendente due trattare reclamazioni. En ils centres de las citats svizzeras date d'ine pli paucas boutillas de non-food classicas, per exempel, de quellas che venden vestiadira. En medem moment venien purgidas de gastronomia e servecs adine pli importantes, servecs en il sector de la sanadat e la bellezza. Con quai continuesce la midada de struttura ter il comerci in detail svizzer, quamus in studi della firma di immobilias Wüst Partner. La pli gronda concurrenza per las boutillas de non-food pia il commerci stazionar e il commerci online. All'exterior. En il combat per una fin della guerra in l'Iran, aia l'Iran fac concessions tranter auter de desister d'armas atomaras, ha dit il presidente americano Donald Trump avant las medias en la Chiasalva. Avant deven rapportar medias che ins possia quintar proxima main con una convegna tranter il Stati Uniti e l'Iran. Quests rapports el pledader del Ministeri per Feits dell'exterior iranais, Esmail Bakai refusa, quels rapports seien exagerats. Ina proposta de tractativas americana vegn examinada e la resposta vegn ins a transmetter al Pakistan sco intermediatur. Dallas trattative davart l'applicazione di una convegna de commerci tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti dati progress, tentant anche di una vicina convegna. E sai anche in lunga via uscia Bernd Lange il persura della Commissione de Commerci e nel Parlamento d'Europa. Il prossimo incontro dels negoziaders e las negoziadras sai previs il 19 de maggio a Strasburg. Las trattatives statten sot il squitch de Donald Trump, il presidente americano annunziale amna passada, d'augmentare ils dazi sin autos e camions or de lui de 15-25%. La nav crugera cun ils cas del virus da Hanta a bord es in via en direzione delas Insles Canarias. En 3-4 dies doae la sbarciar a Tenerifa, quae alla regenza spagnola approva. Las 150 personas a bord doen venir examinadas, sce necessari tractadas e sil suenter venir transportadas en lur paiais d'origin. La mesemna nins evacua a 3 passagiers cun avions specials. La nav de crugere stada pliras dies avanti el Cap Verde, suenter che pliras personas en s'infectadas cun il virus da Hanta. E una novità del sport, Balapè, Paris Saint-Germain ha per la seconda giada in serie contangi il finale della Champions League e nel giau de ritorn del mezz finale abbastì al defensur del titolo in pari det inedin contro Bayern München. Il giau de partenza aveva nils franzos guadagnà con 5-4. Il finale della Champions League è il 30 de maggio a Budapest, l'adversario de Paris Saint-Germain è Arsenal.
0: La meteo.
2: Il di comenza sur tratti, soprattutto in Lengiadin, il Puschlav e la Val Müstair, o scegliò esidec sulle lif. Il suo intermezzo di stanno in squintar con singuls uradis u urizi. Se gli anzic pliciaut che ir, en la regione da cui rapone squintar con 19 grad, senza selva trantre 14 e 12, ed en Lengiadinota con 11 grad.
0: Vias e traffic.
2: Sin il suo andanz pass ston ins quitar cun naif sin via Albzu, Lugmagn, San Bernardino, Spleia, Malögia e Bernina.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Franz ist nicht an. Ich ist das, weil wir in der Prima mal ein Kaffee. Mein Name, liebe Fofa, sage ich euch einen guten Tag.

musica nuova, Caroline Alves. Something wrong in this last sesi undoji. I son in painsco as barchonins da dainzis a stess ad una da chautas müder, ma as pupax faun quai. Müder as plets klaf. Auterisch in puff kus plets klaf schoiau. Incredibel. I kurciadovrun, i lura nu da chati, i lura da trameter e-mails, i ad una istoria. Oz a sed da mai is al di mundial das plets klaf, al moment di mena perfett per la domanda. Kauns da vu aun chantipa oz a benura x in un lö. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ad il telefonin o computer. Iau po za quet einter vu eschet in buna compagnia, quais da spö ons. Un das plets klaf al plü beim vis sün tot al mond. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hackers zamen per quai, ma oz fus forza un bundi per müder quai. Dumaun Pushmaun, podessi ilora però schon esser massa tard. I vos account, hecka. Sperein de nulla. I forza, c'un bun plät klaff fürs Eagle Eye Cherry. Al musicist, schwedeis. Fischte gescha oz, nempesis, cinca und cingiave l'anniversari. I blärst al cagnoschen in postüt per vida quist hit quia. Safe tonight. I scet una lavanur in Svizzera romauncia. E scodit, 1, 2, 3, 4, 5.

0: Mal il jubilat di Eagle Eye Charity fisto già schon 75 a na 55 aval aniver in Vine Jones fisto già schon 75 aval ma oz fisto già schon al 55 aval fisio era mo alcio ci podes festeggiar l'anniversario da Vine Jones dir ma in Vine Jones la shine qua it is la sea side it is a mo bot
1: in a bella giavja con la musica ter RTL

0: Sharon Crow con All I Wanna Do qui a Pro RTR di Stalla 6 e mezz. E per tutti questi ci sono stati Dollas 6 e 5 in Osana, moce di girare durante la notte. Olivia Christen con la strada più importante, noi tazzi da questa banura.
1: La branja da media svizzera sai lavorare in codex de comportament per il diever dell'intelligenza artificiale. Dalla partita entrante router l'Associazione Svizzera de Medias, l'Agentura de Novitats Kisten SDA ed era l'SRG. Il codex de comportament vuole rinforzare e segirare la confidenza in les medias. Dalla trattativa da varie l'applicazione di una convenzione di commerci tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti dati progress, tentando anche di una vecina convenzione. E sai anche in una lunga via uscita Bernd Lange il presur della Commissione di commerci nel Parlamento Europa. Paris Saint-Germain ha per la seconda giada in serie contangi il finale della Champions League e nel giro di ritorno del match finale a Bastia il difensore del titolo in pari di Dinedin contro Bayern München. Il giro di partenza aveva il francese guadagnà con 5-4.
2: La meteo presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Il dì comincia in differenza l'usamo con bleras nuvles, ma quella slia nell'ora vaira svelt e do dai un dì vaira sulle nive, domasi poi l'ora da ciandar singolas nuvles da cumulusi qua e là, so proprio be local ma inci puoi dar un tacca al plövia e vien, da c'è un paio più ciata di la regione da qua era dopo per quintoz con vardes dot graz 13, 57 graz in Surselva 15 in Engiadina Bassa e maximal 11 graz dai Oz in Engiadinata.
3: Vias e traffic.
0: L'inverno vuomo è scelto del tot far fagot, oggi dai in casa differenti passi, in giugno da far quint con knives in via, per fortuna non è mai damo a spneus. Ci devo dire sur l'Albzu, sur al Lucmagn, sur al San Bernardino, sur al Splugia, sur al Malugia o er sur al Bernina, e si da far quint con knives in via. Fat attenzione, impostut, show out, schon si spneus da sta e buon viadi. Per ciò genitori, c'è un ufound stesso planeta come da Sprogner, o c'è ne ha da torsi contatto con la banca da fiducia per un eventuale credit. Questo sarà un dei nostri temi, a mo avanti la zot, avanti la set, qui a Pro RTR. Avanti la set, in esempio più la 6 e mezzo. Se giugi, mi ci casi un buon comenzamento del dì.
3: RTR, informativo e divertente.

Veronica Fusaro con Slot Machine, qui è però RTR. Veronica Fusaro, ozzi in un'emna, e allora si sgronza di mezz final dell'ESC, ella rappresenta la Svizzera. La prima prova la tenì quella esidia per creare un paio di lasciacce, ma per quale sognò a quella prova. Teniamo spolz, ce l'arriva almeno al final. Ed è 24 minuti dalle 7.

0: Allora, quando siamo in città, sono bas telefonin, sono il laptop, o s'occupais le con mont digital. C'ho avuto l'impressione di essere dependenz da vos stirpins digitals. E allora dai ossa alc.
1: RTL Impuls.
0: Con Bibi va plan, ella la discoci se veni liber, si es praticamente dependent dal mondo digital.
2: Fin già per diverse ans na il giavust da reduir mes consum digital. Di per di na e pati da quel sentiment da d'essere una sclava obediente, un zombie vivente ci piccia vid il manestrel del handy. Ma corri var ora da quella attrazione e dependenza, et il dof quel stirp. Per ir col tren, per pagar quins, per fare robes, per organizar, per fare reclama, per fare ginnastica, per cucinar, per lavorare, per fin, per dormire in til dovre, mes telefonin. Il punct ci ha da tot è stat il moment da voce na vis su Netflix il film della grandiosa cantadura Amy Winehouse. E na sareo la televisione e cloma ora il combat a tot quella pulenta digitale ci mette mia vita e mes cervè di per di schachmat. Scha alt wie del Film a mein inspira, o scha quai stat be casualità, nu saia. Il di davo però, naia desdit mes abonnement da Netflix. In per di spitart, naia mis in funzion mes handy vel, installa la belas applicazions minimales cia dov per surviver, e sarà il handy con tot il schnick-schnack ein tim büro. Grandius! Quai è stat il cumanzament da mia vita nova. Una vita ci ha l'öppel moment, per il vivent da schlargiar in ot ed in larg. Però, quiet è segnur da spela. Fic quiet. Per un cervè ci desa d'usada nir pavla permanent con sensazions esadur, da splacciar in una vita ci be viva. Qui è tot più simple. Ma istess una piuent un uman in una vita simple, sco un zombie ci sile da d'una sensazion a cella.

0: Mesdi Nia Lingua.
1: In 14 minuts es il 7.

Ed era da supponere in pace in udara a Moneada iscet un spettacol come ont un emna al mezz final della Champions League tanto Bayern München e Paris Saint-Germain avant un emna al resultat 5-4 er es stat un pain ater. Io zu benura as 7 da mai saini Paris Saint-Germain ha raggiunto al final e potrà di meno difendere al titolo che ogni son guadagnà l'an passato. Un gol fitchbot da Dembélé, una squadra da Bayern con pacas ideas. Era una squadra da Bayern che discuteva da più con l'arbitro che doveva concentrarsi sul lieu e un gol da Harry Kane massa tard pel pari. Sun as motivs che non abba stupe studaist. Ma per Bayern esi clair che ci des la qualpa? L'arbiter. E hai una scena, se avessi potuto decidere altro, al Mount da Leimer, greve dir, as fans da Bayern dicono, na, quai dera clair, cino dera, Mount, e loro avessi ciuf unioada da Paris Saint-Germain, la carta Jelk Kocna. Un'altra però, l'hanno dato in giugno discussione, quella che Bayern ha pretais un penalti, un clair Mount, vuol dire che unioada da PSG, che a Krabot Vitigna, ha voluto tunner davanti la balla e a tuc evidente manch al Maun, ma d'un colleg de squadra. E tutto il stadio ha pretais penalti, là es la regla fitch clara, in quel caso nu dai ningiun penalti, also si tocca ad un aien joader nu dai ningiun penalti. Tuna la balla ad un colleg della squadra Vidal Maun. Hai dura manura oz pes fans da Bayern München e da quest dai ar fitch blers in grigiun, nai compasciun? Nah.

6 minuti dalla 7 Forza Erschon vis la reclama con Dan Ndoi, la tacciando alla nazionale svizzera da Balapè, ci pende per il momento in painda per tutti, da vent de dots, come eins le der ciao. La fevra da ramasser pur tretins da Balapè, as paninis. E quest'on non sarà quel bel un album di Impression Bot in Bibla, cura un tot squadras. Io ogni al campionato mondiale da Balapè in questo sta, in Mexico, Canada e negli Stati Uniti, vuol dire, is dovra 980 portretins. 980. Ma sai come portretins c'è un stato compra per implir as 980 quadrins? Per quai dai matematicers di quest a un osa fatora ci se dovra totalmente 7.300 portretins. 7.300. Vuol dire, il suo compra passa 1.000 pacchettins e un di questi costa 9,50 franc. Per la paese, se hai 9,7 portretins da me, stiamo a dire che abbiamo 5 o 6, o se hai 7. Ma i costano 1,50. Vuol dire, implir l'album da Panini costa in media passa 1.500 francs. Ci ho avuto 2-3 pop-ups. E allora, buonanotte. La buona nuova Cici Brattas portretins, quel paio più o meno la metà, qua però mo Blair Draps, 800 francs, in postut per famiglie con più o fauns un bel bacun. Hai da mes temps, da finanziare quei albums da Panini con Raps da Busaccia. Ho zindì, se sto a telefonare la banca e domandare per un credito.

0: Las novitats da RTR.
1: En il Grischun eran de pli persunas senza lavur, l'avril, la ragion principale è la gastronomia. Las medie svizzeras volon transparenza e reglas claras en connex con l'intelligenza artificiale, per cui an elas elavura in codex de comportament. E surtout en l'engedina il puschlaf e la Valmüsteir comenza il di surtrag, il snivel se schlien dentan sperte su entresi dec sulle lif. Como trais dels temas, ciò appena per vos oz las siat, mio nome è Olivia Kristen, vien di a bichus essas della partida. En il Grischun eran de pli persone senza lavur, l'avril, la quota de disoccupazione era 3,6%, comprelià con 1,3% il mais avant. L'avril eran disoccupada, sento radons 1.200 persone, la ragione dell'augment è da far con la stagione, a comunicare l'uffici per industria, masterni e lavur. La gronda parte delle persone disoccupate, radons 600 derivan del settore della gastronomia, l'ora suan del commercio in dettaglio e del settore della costruzione. Guarda sur l'entire Svizzera il numero di persone senza lavoro si riduzile vet, la quota è tra 3% comparaglià con 3,1% il mars. La branche de medias svizzera a elaborà in codex de comportament per il diever dell'intelligenza artificiale, curt IA. Dalla partida, entrant rauter l'Associazione Svizzera de Medias, l'Agentura de Novitats Kisten SDA ed era l'SRG. La confidenza sia il possesso il pli custaivel delles medias uscia Andrea Massuger, il presidente dell'Associazione Svizzera de Medias. Il codex de comportament doveva rinforzare e sedirare la confidenza in las medias. L'autor doa in les medias far transparent co che las fan diver de l'intelligenza artificiale e in contegn e generada tutta faccia con IA doai quai venir marca. In post de mediazione indipendent doai tractar reclamazions. En l'Unione Europea volen ins scumandar applicazions d'intelligenza artificiale con las quales ins può crear o scenumnats deepfakes sexualizats. Per exempel, videos pornografics falsificats o era fotografias con persones blottas. Sin quai ens convenits representantes e representants del Cussel de l'UE e del Parlament a comunicar l'UE. Avant che ins può mettere in vigur il scumont, stonang dargli sverda il plenum del Parlament de l'UE e del Cussel de las Regenzas dels Stadis Comembers. En il combat per in fin della guerra in l'Iran, ha l'Iran fatto concessions tra outer de desister d'armas atomares, ha dit il presidente americano Donald Trump avant les medias en la Chiasalva. Avant veven rapportar medias che possi acquintar proxime main con in convegna tra entre il Stadis Uniti e l'Iran. Quest rapport sa il pledader del Ministeri per Feiz dell'Exterior Iranais, Esmail Bakai, refusa, quels rapport sa in exagerats, in a proposta de tractativa americana vegna examinada e la risposta vegna ins a transmettere al Pakistan sco intermediatur. Tra le trattative davart l'applicazione di una convegna de commerci tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti stati progress, tentant angadine invece una convegna. E sai anche in lunga via uscì a Bernd Lange il persura della Commissione de commerci e nel Parlamento d'Europa. Il prossimo incontro dels negoziaders e les negoziaders sai previsto il 19 de maggio a Strasburg. Le trattative stattan sotto il squitch de Donald Trump, il presidente americano annunzia l'emna passata d'augmentare ils dazis in autos e camions or de lui de 15-25%. In novità del sport, Balapè Paris Saint-Germain a per la seconda giada in Serie conta il finale della Champions League. E nel gioco di ritorno del match finale bastia il difensore del titolo in pari da Dinadin contro Bayern München. Il gioco di partenza aveva il francese guadagnato con 5-4. Il finale della Champions League è il 30 de maggio a Budapest. L'avversario di Paris Saint-Germain è Arsenal.
0: La meteo.
1: Il di comença sur tratti, il snivel se schlien dentant sperte, il suent residet su de lif, il suent mes di stonin squintar con singul snivels de cumulus, i plova dentant sin il pli local. Gli anzig pli ciaut che ier en la region de cuira ponin squintar con des dot grad, sen sur selva trantar tredes e des set, ed en lengi di notta con indes grad.
0: Vias e traffic.
1: Sin il suo andans pass, ston ins quintar cun Knives in via, Albzu, Lucmagn, San Bernardino, Spleia, Malöja e Bernina.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed è stata la 7:05. Noi siamo pronti per questa giovedì del 7 di mai. Davanti noi una mezz'ora con blera buona musica, però i damo altri rumors ci sono in paese sco musica entro le orelle. In più da queste ore. E ci sono altri questo rumore, e allora non sono altri viaggi di per sé. Pisera è da lunga per un odore ad il nas, quella da caffè cisa de rasa in cucina o in tincià o in bureau. I cosura caffè? Azzutien ormai? Da caffè. Sono in quel caso però, più c'è in simple. Caffè può avere molto altri odori. Vu straut stut. C'è nunas e c'è cides una buona macchina da caffè. Dal daini, giusto scoprossum qui a pro RTR diges, dal prossimo caffè. Mes nom Livio Foffa, za Jovision Bundi.
0: RTR, Danus, per vos.

0: Erder, quai es cumainzer al dì con classicers, co quel das Hooters, Johnny B, eini dul dì. E allora, canz au chan tenì a benura? A tu capra la benura sco un buon programma da radio, quel audio, scu dal dato su quisqui a la duscia e naturalmente caffè. Un, due, tre, i vami ci tanto fino all'infinito con questi caffès. O era un bel momento, ci arriva in cucina ben ora botti di incine son là, vi dal baiver caffè. Quella odur, grandius. Però, e a creccia, se vu studiato vi dalla odur o la surda caffè, nu studiato vi des seguenti attributi da kleine Erda.
1: Käsig, Kräuter, pikant und, so ein Nadelbaum, irgendetwas. Weiss nicht. Nicht Arfe, aber irgendwie so etwas.
0: Farza Larsch. Ich schi, tuni scha Profis degusten Kaffee, in Painsko prall Wien, oh, in Suranora, da tota sorts Robas. In Brasseria da Kaffee, dai Aquaira, Quinta alla Nom, in Quisquia ist stata Celia Soltermann, ci der appunto iste wie del deguster Kaffee. Al prüm vien suravi dalla Polvra, Mulinada, i pür do vignel ilura degusta kun Baiver. De quellas degustazions vignan fatas la pro questi profis mince due asimne insieme con Pasquale Sergi al possessur di questa brasseria da caffè. Per el es caffè passion, i punto caffè da buona qualità dai per alc per el alc ci cel no fes mai. Da kleine ad chai.
2: Wenn ich mal bin und gesehen, da ist eine Siebträgermaschine und zuerst sage ich, hey, ich muss einen Kaffee haben. Du musst es gerade probieren. Und wenn es keine Siebträgermaschine drin ist oder kein Filter-Kaffee-Equipment hat, sondern ein Vollautomat oder ein Kapselkaffee, dann will ich keinen.
0: George Clooney, non vesse tanto plagiare macchine automatiche, appunto da quelle con capsule, sono per el tabù, non hanno da ce far bler con caffè da fitch buona qualità, maniae Pasquale Sergi. Ma co, dai insomma, caffè ci gusta, e chai ci dovra, fin ci da può baiver un caffè da data qualità. Tot quai i da plu dal daini oz qui a pro RTR, antis magazins da mezzi i saira i naturalmanc sun rtr.ch. Io sono a ci voglia da baiver un ulterior caffè. E hanno dice se cantava il cides, ma sono già lungi in pe. I erci a meses ordi una macchina automatica. Ed is la 7 minuti, buon dì.
3: Io vezzo il

musica no da Adrian Stern qui a Pro RTR in Jöivia Benura, 7 da mai, la 7 Vangità, in special bundi a totes scolars e scolares, ci hanno per il momento as examens della matura, questa unione qui stemna crai in plena vigur, e forza mo piccin tips, vuot oz biologia, non sasso questo non c'è stato, questa biologia, se vuoi essere davai biologia, forza può dato si imprendere a moaggi, non fai nempe una piccina lezione da biologia, tema principal uccess. Adonta, c'hai son far gnus 5 minuti dalla nascenza? Precis, ist dann zu, ist un buns da mücher da limini. C'hai faun certs umauns 5 minuti dalla nascenza? Be precis, sbraier. Differenza marcanta da svilup. Nu a kraina d'una jens c'ha bestias, c'ha quasun creatures da spür instinct, tot eint nix d'imprender, ma quai es un fas in pisa meint. Per exempel, prol chaunt das uces. Quai es da main playlist da Spotify, da pü quars da lingua. Quel chaunt vennempe dat in avant, exercita, perfeziona. I curci mancan as magisters? E lo veni tutto in miada quet. In Australia dai al maglia mölas, quasi nuce, ci tuna scoin nasce da mazi pro dermatolog, e spero appunto in uce, ci des però periclità ischem. Da questa maglia mölas dai bi amo più o meno circa 300 exemplars. E il problema, as io uns maschels non san più coce lor aien Balz-Song va. Also, coci a un da chaunter per cifer una femmina o un mascellin. E dice, a un cominciato ad imitar al chaunt da daters uces. Anche il mondo della musica si dice, i covren, semplicemente altres uces. Stupid halt, se tu es pro dating, dann detta manch in viadi col fas dialect. E se osco se nu grigiunz, da veretzen tutto in viada Zürich, curce nu lessen chatter una donna oder una amia. Quai nu zanisio ernulia ademeint. Ma i cifren osa aiut quist uces? Also nulle Zürichais, den per esempio uces, scienziats, proon osa de dar der ciao in avant lion sound a quist uces e qua fa un con playback i coach da ciao also i va online di quest uces za rechatten lasen ir al ciao i siete che quest polen der ciao in prender grazia a registrazions coach stessen se tuner per chatter una femmina quasi un trainament da vush per l'amour. Bella storia, oh? C'è chi non fa un tot. E io non sa er plus ciret, c'è a tavelli, c'è a sun, ma qua sclerai in loro in altra iada.

0: In intant is in las 7:30 RTR in Jövia as 7 da Mai. Ura per las novitats con Olivia Christen.
1: En il grischun eran da pli persuna senza lavur, l'avril, la quota de disoccupazion era ter 1,6% comparaglia con 1,3% il mais avant. L'avril eran disoccupadas en totra d'ond 1.200 personas, la ragion de l'augment hai da far con la stagion uscia l'uffizio per industria masterni e lavur. La branche de media svizzera sai lavorare in codex de comportamento per il diaver dell'intelligenza artificiale. Dalla partita entrata rauter l'Associazione Svizzera de Medias, l'agentura de novità schisten STA adera la SRG. Il codex de comportamento doveva rinforzare e segirare la confidenza in las medias. Paris Saint-Germain ha per la seconda giada in serie contagi il finale della Champions League e il giau di ritorno del mezzo finale a Bastia al difensore del titolo in pari dat in ed incontro Bayern München il giau di partenza venil franzos Goudagna con 5-4.
2: La meteo presentata Folk vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Nei avant c'è nu nien pra la naif faini ossa time d'avril as 7 da mai. Al di comainza in differenz lös con bleras nüvles in des surtrat, però quellas sa scholion in l'ora vaira svelt i do dai un di con vaira bler sulai domasi e l'ora da ciao singulas nüvles da cumulus i qua e la local mainch poi l'ora erploramo un tackel. Las temperaturas erin pa in piciac como er qua eres puoi far quinto ots con verdes dot graz in surselva tanto 13-17 graz 15 in engedina bassa in maximal manc 11 graz dai ots in engedinata io sa pro la naif
3: vias e traffic.
0: Sus arts ein MP dat in differenz lös naif isita ci des da far quint sulas vias da spas del Giulia Malögia i Bernina con naif sun via erzur l'Albzu i al Lucmagn i er al San Bernardino e al Pass del Splügia sum per part quernats con naif di mena fat attenzion e buon viadi. Ed es Jövia as 7 da Mai ed in Svizzera vegno fat sur da tot statistica. Es sa canta pasta, c'è nu mangia in lon, canta cafés, c'è nu bai vain, canta svaccias, c'avras, c'è vai, si da, ma una roba non si sa in statistica mai. Nebbè, counts, rumaunts e rumaunts ci dà pel proprio. Perciai, e da più da quai, dai circa 10 della zots, ots qui a pro RTR.
2: RTR. Unique.

0: E schon in la fin, la donna Summer con Hot Stuff. E, Sergio Wetsch, io noi sono in sé qui a B, la URSS, per cui io sono anche un po' in la fin di questa musica. Noi aspettiamo una grande visita, per cui io sono un po' in ordine qui in il studio, mette in ora il tappeto, sia maestà. Dal Dain in MP in 4 minuti. Al Kikeri King dal Vainch Vainchichinch, Rolf Allensbach da Dadliswil, El Jokonu Oz Runda, Duai dal Kikeri Sees, Süste da Scissor Sisters con I Don't Feel Like Dancing. Facciamo con Ciccio Palma, Sergio, eh?
1: Su Wetlander, su Wetlander.
0: Non ho dal nulla.

0: So, Serge, nu stein sü e fein la reverenza.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich in la region.
0: Nu ein nempe visita da dun rai, dal Kikeri King Vainch Vangicinch, nu ein runde duai con Rolf Allensbach da Dudleysville. Bundissa Rolf.
3: Bien di Livio.
0: Sir Rolf, per mai el in sé in pain un geni, ja? Is va a scola e lura as un sum ferms in scienzias della natura, also fisica, matematica, c'è dai l'amo tot, chemia, o? Oh? I atres un piccione in dun per linguas, ja? Deros un piccione quel della linguas con tot c'hanno da ribunda come in ternuglia. El para da vair tots duai, el is sta da manster fisiker, also fisiker studia, ha però er un grand talent da linguas, el ha in preis romaunch. Quo quai? E il proprio ingegni?
3: No, no, sono io a poco, no, no. Quello è son. Il mio talento è probabilmente son la matematica e fisica.
0: Ai, adonta, el non hai un connex col romaunc, el ha imparato romaunc per vedere che il vè simpatia per questa lingua, per vedere che il vè l'impressione ci clinge semplicemente vai, no?
3: Esatto, aber Valatere e son in tech meglio sco su Silvana col tunna.
0: Ah, ja, ciao ciao. Iauro mo bler wilder. Sarolf, ma curcel der scolar, der qua Claire celvo ir pichunch anting pro las scienzias naturales o fiser stat anch con linguas bun oder der erlangt la testat ferm in seda per tot.
3: Era schon klar, che io mon in direzione scienze naturali. Mm-hmm. Aber io ho più latin in scuola.
0: Ah, ok.
3: Aber qui è bu per via della tillungage, qui è in causa fece logica.
0: Al latin?
3: Io va giù plage con latin.
0: Ah, e qua è allora aiutato ad imprendere Romaunch per dire mo svelto che è la fat qua. Comincia il crai pro la Migro Club School? Oh?
3: Esatto.
0: E do al fatto squarz da padre Florin Meissen crai. Eh?
3: Meissen, ja, già, a Leon.
0: E ho stato bello perfetto a Romaunch, ed in clea è tutto il idioma, si dice che il po' ior con noi al Kikeri Sees, in clea da fatta Zurmiran, Sergio Guecces ne impera qui.
4: E l'angio ci già è con il nostro candidato, Rolf Allensbach.
3: Ah.
4: E perché il parozz Blair Klecz, bondè Rolf, runda dus, eh?
0: Runda duai, e oggi ce ne siamo ai set, e a digerno c'è un pronz, e dain la touch. Guy Parmalé a regalà era Papa Leo una pallotta racchetta da tennis con sottoscrizione di Roger Federer.
3: No.
4: Allo.
0: Avant Papa Leo hai dato undes atres papas che hanno cernu Leo scolur nom.
3: No.
4: Correct.
0: Svizzers e svizzeras mangian in media l'on più o meno gli stessi blera pasta co stallions.
4: Fallo.
0: Bruno Stanek, der all'om ci ha declarato la Svizzera live in televisione la placiada de sprims umaun sulla luna.
4: Correct.
0: In Grigiunda è da più lais, lax, co valadas.
4: Correct.
0: Al final della Champions League di quest'anno lui a Budapest.
4: Correct.
0: Paris Saint-Germain spetta più lunch co Arsenal su una vittoria della Champions League.
3: No.
4: Correct.
0: Oggi è al 100 aval di Dalon.
3: No.
4: Correct.
0: La commissione da traffic del Cusel Nazionale è introdurre in general tempo 30 in tutte le comuns.
3: No.
4: Correct.
0: La prima band a Polo Hofer venne un teddy bear.
3: No.
4: Correct.
0: La società, questa facciamo l'indagiavola, la società aviatica Swiss ha fatto il primo quartal di quest'on da più godon che l'anno passato.
3: Sì.
4: Correct.
0: 30 milioni hanno fatto quest'on, l'anno passato 3,3 milioni, adonta più alto spreggio di kerosene. Qua è un botch trionez. O poi un fisico mi declara cosa qua va. Entweder hanno fatto paio, ma se vera tutto. Incredibile. Sir, Rolf, in momentina tieni un po' in Batacor, ma da allora c'è souverange che non c'è un qua da Rolf Allensbach. Tutto il resto da Sergio.
4: Endes pretensions facias correctas en eign dus trais quater cinc seis set och nov cordiales gratulations.
3: Grazie.
0: Erot vesi
3: bus. Ier est au meglier, eh?
0: Ir na sterza. Ir venier nov. Con Reto Lehner, no. Al Kicker Isse Special, d'era Ernhof.
3: Avon giusti. Mia prima ronda è stata meglio.
0: Buon, also, con Nov, vesselos, era Oz.
3: Aber Nov,
0: Jo da al Jackpot, era Oz. E l'Elfen da Balapé, per vide c'è quelle pretenses della Champions League, su nida scuor dalla pistola.
3: In tech, a mio club preferito è Son Gall.
0: Stato della partita. Dal resto, c'è le Sven da San Gallen. E da una canzone grandiosa da Stahlberger. Non so se conosco quasi in cento autore, è San Gallen. E ci ha fatto una canzone da San Gallen. E là, dal resto, era avanti il meglio riguardo da Balapé Romagne, da tutto il tempo, Paul Friberg. Grandiosa canzone. Hai, vaglia proprio la paina da Teigler e Neada. Sir Rolf, domani un ronda 3 e va verso il jackpot, eh? E dalla partita?
3: Sì, naturalmente.
0: E allora teniamo gli sponge e giovedì blera fortuna e accraccia al jackpot e proprio periclità. Arrivai, Sir Rolf, un bel dì.
3: Grazie.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: take my pride.
1: RTR al radio da e per la Svizzera Romauncias giavusch un bon di 7 minutes della zotesi. In un Romaunci Romauncias deschen jo un pevalin exclusivischem, una rarità. Podessen esser superbis da quai. Minciuna non sa Romaunci, da nunu dai i scheblers, ma counts dai. Insomma, Romauncis e Romauncias.
2: Veni. Aber ja, keine Ahnung, wie viel. 200-300, würde ich sagen.
3: Ein paar wenige Tausend, so.
4: 4000?
5: 100. Non di più.
6: 10.000 Personen.
7: Personen, j'ai aucune idee.
3: 10.000.
1: Una terra ignoranza dalle celestrais regions linguistiche si scegliano per una ricerca che non fa in EADA in celestrais regions linguistiche. Però counts da nu ci dà proprio. E questo è incredibile, quando ci dà da noi propri, non sai proprio nulla. Per il podcast Caffè Federale sono i nostri redattori Fabio Caduffi e Adrian Camartin e si cerca precisa di quella domanda e ha un tanto altro domanda ad Andreas Gabriel della Lia Romauncia.
8: Per quel canigin d'ombra è data mo la statistica degli uffici federali di statistica del d'ombra per incontrare tutti e tutti e per questo avvenza bo.
9: Also, quel di, la statistica è bo esatta vonda per i romanci.
8: Exacta è la schon, per incontro venire a rispondere alla domanda quanti dati in tutto, perché la domanda può trasa, e non è in tocca, c'è un conto mille, non tocca 60 mille.
9: Ma questo è già un po' assurdo in Svizzera. In Svizzera sono esatto quante vacche che noi vengono, quante bains burils, quante auto, tutto qua senza, ma il romanzo è buono, e questo è in affront.
8: Sì, yeah, in una difficoltà per noi, noi, eini, quanti, eini, forse è per quello che tutte le persone che romanciano di scuola non hanno potuto da altre lunghezze.
1: L'intero di scuola, ma era la differenza tra la Svizzera romancia e c'è la regione svizzera, per esempio, se non vogliamo per decisioni politiche altre con il resto della Svizzera, l'analisi è più da più il Caffè Federale. Oggi live tra le 11 e le 12 quindi il radio o più tardi per tor con voi in forma da podcast. L'angelo ci vuole per questo.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En il Grischun erano de pli persone senza lavoro, l'avril, la ragione principale è la gastronomia. Le medie svizzere vogliono trasparenza e regole chiare in connesso con l'intelligenza artificiale, per cui hanno elaborato un codex di comportamento. Ed il documento sul tratto e il snivel si sono diventati esperti se il suo interesse è sulle live. Come oltre ai temi, ci sono per voi oggi, la Zoc, mio nome è Olivia Christen, benvenuti a Bicius Essas della Partida. In Grischun erano de pli persone senza lavoro, l'avril, la quota di disoccupazione era tra 1,6% comparata con 1,3% il mese avanti. L'avril erano disoccupate in totale 1.200 persone. La ragione dell'aumento è da fare con la stagione, a comunicare l'Uffici per Industria, Masterni e Lavoro. La grande parte delle persone disoccupate, radunt 600, derivano dal settore della gastronomia. L'ora sono del commercio in dettaglio e del settore della costruzione. Guarda sur l'intera Svizzera, il numero di persone senza lavoro si riduce levemente, la quota è del 3%, comparata con 3,1% il marzo. La branca de media svizzera ha elaborato un codex de comportamento per il diver dell'intelligenza artificiale, kurz IA, della partita, entrante router l'Associazione Svizzera de Medias, l'Agentura de Novitats Kisten SDA ed era l'SRG. La confidenza sia il possesso il più stabile delle medias, uscia Andrea Massuger, il presidente dell'Associazione Svizzera de Medias. Il codex de comportamento doveva rinforzare e segirare la confidenza in las medias. Tranter autor doa in les medias far transparent co che les fandiver dell'intelligenza artificiale esce in contegna generata tutta fac con IA doa quai venir marca. In post remediazione indipendent doa tractar reclamazions. En l'Unione Europea vogliono scomandare applicazioni di intelligenza artificiale con le quali si può creare o scenomnare deepfakes sessualizzati, per esempio videos pornografici falsificati o era fotografie con persone blotte. Sin qua si convenite rappresentanti e rappresentanti del Consiglio dell'UE e del Parlamento a comunicare l'UE. Avant che si può mettere in vigore il scomando, stanno anche dargli sverda il plenum del Parlamento dell'UE ed il Consiglio delle Regenze dels Stadis Commembers. En il combat per una fin della guerra in l'Iran, ha l'Iran fatto concessions, tranter auter de desister d'armas atomares, ha detto il presidente americano Donald Trump avant les medias en la Ciasalva. Avant veven rapportar medias che spossi quintar proxima main con una convegna tranter il Stadis Uniti e l'Iran. Quest rapport sa il pledader del Ministeri per Fais dell'Exteriore iranais, Esmail Bakai, rifusa. Quels rapport sa in exagerats. In a proposta la trattativa americana venia examinata e la risposta venia ins a trasmettere al Pakistan sco intermediatur. Dalle trattative davart l'applicazione di una convegna di commerci tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti dati progress, dentant anche ad una vec in una convegna. E sai anche in una lunga via uscia Bernd Lange, il presur della Commissione di Commerci e nel Parlamento d'Europa. Il prossimo incontro dels negoziaders e las negoziadras sei previsto il 19 maggio a Strasburg. Las trattativas statten sotto il squitch de Donald Trump. Il presidente americano ha annunciato l'anno passato d'augmentare ils dazis in autos e camions or de lui de 15-25%. In novità del sport, Balapè, Paris Saint-Germain ha per la seconda giada in serie contangi il finale della Champions League. En il giau de ritorno del mezz finale a Bastia il defensore del titolo in pari de Dinedin contro Bayern München. Il giau de partenza aveva nils franzos guadagnà con 5-4. Il finale della Champions League è il 30 de maggio a Budapest, l'adversario de Paris Saint-Germain è Arsenal.
0: La meteo.
2: Il dì comincia sul tratto, il snivel si sliende in tanti sperti e il suo interesse è su relief, il suo intermezzo di giorni squintar con singoli snivels da cumulus e plova in tanti sin il pli local. Gli anzic pli ciaut che ieri in la regione da Coira può squintar con 12 gradi, senza il selva tra 13 e 17 ed in lenti di notte con 11 gradi.
0: Vias e traffico.
2: Signor Suandans Paz, John is quintal con Naifs in via, Albzu, Lucmagn, San Bernardino, Spleja, Malögia, Giulia e Bernina.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Und es las 8:05. C'hai un teddy bear, un kiosk, in una band bernese come Naivel e hanno lanciato un nuovo capitolo della storia della musica svizzera. Polo Hofer è la prima band Rumpelstilz, weil è il pionier del Mundart Rock e Pop in Svizzera. E dice, venne Polo Nazionale era d'una di ciò nominato il Bab del Mundart Rock, o che Polo Hofer savesse a dit una Eada.
4: Der Vater, eh? Wenn nicht der Grossvater. Ja, der Urgrossvater.
3: Hey, und der Urgrandsitz, die Eier haben geschritt per ein Ätermotiv in Storia, der Kleine haben avant la Metze es Otz als Semperwert del Di. Mes Nom, Livio Fofa, The Division, Bundi.
1: RTR

0: Teo de Mund, cul luf quia pro RTR. Io se dai amo più musica romance da quella ci pisera per semis, ci daun alas.
1: RTR, mia canzone preferita.
2: Mio nome è Ignacio Perez Prat. Ad il momento è mia canzone preferita semis delle liriche san alas. Letzte lesse ich dedica ad Angela Schmidt, che è venuta col nome Alas per nostra macchina da traslatare, e ci che title la canzone salu per chai. Lo invidi a tutti insieme con RTR con la traslazione automatica della liromancia Alas.

las liricas analas cun siemis al giovus da Ignacio Pérez Prat della Lia Romauncia. Jean-Pain era il bab del programma da traduer cia nom alas, o per quai agli ossa giovus già questo toc. E siamo un attimo per ora quel programma staut proprio far quel es sensazional metto tanto in text tu daisch e al vent tradut anti nündes cinch idioms o er per Romaunch Grigiuno. Ho avuto un text da Romaunch Grigiuno e l'è stato lì per Valad, Rosur Mirano, Zot Silvan, può dare Ertel Metalaint un clic e ci può dare lì in vostro idioma. Alles. Googlaut e allora torciatavate.

0: Io sa, però un warsin, un teddy bear, un kiosk e una band bernaise ci ha scritto storia da musica.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Dal 1971 a un Polo Hoferi, Hanneri Amann fondà insieme con un paio di altri musicisti la band Rumpelstilz ad Interlaken. Nel speciale, i venti decisi da far alci cinudea, amo in quale ada nempe rock e pop in mundart. E qua in temps nota bene ci nos lascea iramo da quella musica in tis radios. Ma n'hai dit rock e pop? Nu constata del tot, esa un empe erfat reggae, lur prüm grand hit al toc Teddy Bear. In plü veniamo pretais, che qua essa stat al prüm toc de reggae in lingua tudaischa in tot l'Europa. Ed insomma, esi stat al prüm

Hit in mund art in temps che ningun nu ves cret che quasi insomma possibile, ma ozza van precis 50 anza, set da mai dal 1976, a quel toc nebbe fat al pass anti la parada da hits svizzera. Ia fat nir cun chain zur not a Polo Hofer, Hanner Jaman e ses omens. Un toc che a tuc un nerf, per vice Polo Hofer, ciantea e sce, co ce la liaut da velea. Quart do, a un'ora tenì amo un hit ci de stat amo più grand, usavt c'è nun Kiosk. Al rest es storia da musica svizzera, ci appunto comenzà con un warzin, un teddy bear, ci ha za gnocarnia za cuscla ai discorsi di una generazione intera avant 50 anni. Qui a Sonios, Rumpelstilz col teddy bear.

0: Alex Warren qui per RTR di stat las Otimets. Olivia Christen con las Noitats.
1: La Vischnanca Montogne de Schons rovint del Centun maximal mein redund 900.000 francs per renovar il provvediment d'Aua Pazzen Faradin. La contribuzione centunale dati dentant mo se la Confederazione subvenzionesce era in aparte nom en in comunicazione dalla Regenza. En il Grigion erano de pli persone senza lavoro, l'avril, la quota de disoccupazione era ter 1,6%, compra gli acun 1,3% il mais avant. L'avril erano disoccupati in tot redond 1.200 persone. La ragione dell'augmento è da far con la stagione, uscì l'uffizio per industrie, masterni e lavoro. La Suisse come ha fatto più poco svegliata durante il primo quartale, compra gli acun dem quartale dall'on avant. La svegliata è riducita per redond 4%, sin 3,6 miliardi di francs. Una delle ragioni saia, l'Euro Flyvel, ha comunicato la Swisscom.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.
0: La grande pluvia ci fesce bain nudai ozznuglia. Ad ontal di comincia con blers nuvolos e qua indifferenzlös, ma quella sciolle nel loro vaira svelti. Do dai un di con vaira bler sulai. Domazzi, poi loro da ci dar singulas nuvolos da cumulus e local mainch poinir un pain mol, ma proprio bi local mainch. I veni un po' più ciant come er, ma di la Regione da qua era sapoce da spetteroz in tuanda desdot. Grazie in Surselva, tanto 13 e 17 grazie in Engiadina Bassa, 15 grazie ed in Engiadinata, 11 grazie. E domani, pushman, non esinuglia con pluvia, anzi, i vegni del ciao più sulla lifi, di pusciuto al più ciat. Domani darai temperature maximali da 22 ed in sonda da 24 grazie per noi in Grigion.
2: Vias e traffic.
0: Un pain mol es il stesni, is es arts ai dat naif, visite ci des actual mens da frequent con naif sul svies da spas del Giulia, Malögia i Bernina, ier sul Albzu, Lucmagn, San Bernardino i Splügia, nus stesir cum pneus de sta. Fate mi gas attenzion e buon viadi. E chavu sonaut in una band. Fout musica, o out un figlio, una figlia, una biadia, una nezza, un figliolo, una figliola, ci fa musica. E allora, cos'è lì da restare andare via? Amo un per minuti qui pro RTR nous presentain nempe un'occurrenza, in cui ci potessimo partecipare, e qua potess forza essere l'usch per una carriera da musica nazionale o da fatta mondiale. Perciò ci va. Restan andar via, un de nos temas amo avant las nov.
4: RTR. Informativ e divertente.

Miles Messa pisarà per un pa' slanch qui a in questa banura romancia e con slanch anni in avanti direzione avant mezz'di.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il concept de traffic del Grischun per ils Giaus Olimpics d'enviern in l'Italia ha costat 35% pli pauc che quinta. Ed en il Grischun eran de pli persone senza lavur l'avril surtout per vide la gastronomia. Quamo dus les temas, oz, les nov. Mio nome è Olivia Christen, bien dit. Ils costs per il concept de traffic grischun durant ils Giaus Olimpics d'enviern a Milano Cortina de quest'on en pli bas che quinta, concret passa 35% pli bas, a comunicar la regenza che apprendi in conoscenza del rapport finale del quint final. La regiun saien adattazions che inzai a fac durant l'occurrenza. Ils costs totals per il concept de traffic grischun montan a radont 3,5 milions francs. Radont 900 mili francs, acina prestazion, vor il centun surpigliar, il rest radont 2,6 milions due surpigliar la regiun Lombardia. La vicinanca montagna de Schons survende il centun maximal ma in radont 900 mili francs per innovar il provvedement d'aua Pazzan Fardin. La contribuzione centunale dati dentant Mosche la Confederazione subvenzionesce era in apart a in nomen in comunicazione della regenza. L'Uffizio Federale d'Agricoltura ha messo in vista in contribuzione federale de radont 1 milion. Previse trant rauter de renovar tutte le quattro fontaunas del provvedement d'aua Pazzan Fardin il costs totals mont a 3,2 milions francs. En il Grischun eran de pli persone senza lavur l'avril, la quota de disoccupazione era ter 1,6%, comparagli a con 1,3% il mais avant. L'avril eran disoccupades en tot radond 1.200 persone, la ragion de l'augmenta è da far con la stagione, a comunicar l'Uffizio per industrie masterni lavur. La grande part de las persone disoccupades, radond 600, derivan del sector de la gastronomia, l'ura suan del commercio in detail e del sector de construzione. La Swisscom ha fatto più poco svieuta durante il primo quartale, comparaglià con il medem quartale dell'Onavant, la svieuta è riducida per adunt 4% sin 3,6 miliardi francs. Una delle ragioni saia l'Euro Flyvel che ha riducito le entrate sor dall'affare in Italia, ha comunicato la Swisscom. Il concern de telecomunicazione a tutine pudi aumentare le vette il gudoin de managi durante il primo quartale per 0,8% sin radunt 1,3 miliardi francs.
0: La meteo.
2: Il di comenza sur tracci, il snivel se schlien den tant spertes, il suentre si det su relief, il suentre mes di stanis quintar con singul snivels de cumulus si plova den tant sin il pli local. Lienzig pliciaut che ier en la region de cuira pon in quintar con des doc graz, en sur selva trantar tredes ed es set ed en lengia di noto con indes graz.
0: Vias e traffic.
2: Sin il suo andanz pass, ton in squintar con Naifs in via, Albzu, Lucmagn, San Bernardino, Spleia, Malögia, Giulia e Bernina.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ah, e dicesse nulla c'è in la banura d'ONU e cominciai l'avamo mezzì al Melder con una pausa da caffè ed in quel con ex pitch and tip. Provai ad evitare in scontri o almeno in grandi discussioni con fans da Bayern München. E ci c'è un motivo di fare festa, also non è per vedere che Bayern München non è arrivato avanti. Dì per sé, festa d'anniversari, jubilari e jubilari del 7 mai, se tradini questo scoprossimo. Flott, esce in nostra compagnia.
0: RTR. Més radio. Mia lingua.

0: Per questo non vengono da savare 0 8 20 25 30 è il numero di telefono per tosti contatto qui con noi in il studio o per dar tras gratulazioni.
1: La copina
2: presentato il bogn engiadin a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch.
0: Avons, chapeau, però torio al telefono e tor incontro in ulteriore gratulazione l'animo d'alder Cici festeggia oz anniversari per Cici non c'è tot cif gratulazione ziel grigion festeggia oz indifferenza lös non è peciuf gratulazione per 6 persone un om e 5 donne e qua un om Gentleman first, no, ma non gli ha pervito che non fosse galanz, pervito che è il più un l'om. Carlo Tuar Arabius, festeggia oggi 45 anniversari, io sopra le 5 donne. Evelyn Herman, anche da casa a Vela, può festeggiare oggi 60 anni. Al 66 festeggia Anna Barbla Buchli a Squal. Rosanna de Rungs a Vela può festeggiare il 74 anniversario. L'81 festeggia Ida Cadonau Fischer a Vuarz. E Alfonsina Vincenz, in casa San Giuseppe Compadialz, fa festa sul 86 anniversario. Sincere gratulazioni e auguri per voi. E naturalmente eras giovius musicals scoduna da vendere le 12:30 oggi qui a Pro RTR. E ossa è il momento per telefonare al numero che c'è da atrás sono avanti, c'è niente ma ne ha da atrás 0 8 20 25 30. Ci ho voluto gratulare di giunti a oggi a 7 mai anniversari 0 8 20 25 30.

0: sì.
1: Sal da Vinci, per sempre sì. Quai es la contribuzione italiana pel EST da quist'on grande finale. Allora, sonda in un emna. Io sa vai per una ulteriore gratulazione ad onta al jubilar. Quel eini schon nomna. Al telefon es nempe Maria Tuor da Sumvich. Bundi, dona Maria.
2: Ja, bien dia, quira.
1: Allora, a ci gratulesch lela.
2: Io gratulans bugen en nom del Baba Gheu, nias fil, ca stat virabius, al Carlo Tuor, el fascive schos 41 ans, da survenu liber, sa gude o con se cara famiglia, nus lesen gevija del gratulà, gevija in a biala fiasta, pel doi gude o sminche bi moment.
1: Absolutamente. E da fatta ciuf liberots, grandius, ha?
2: Ja, ne we.
1: Ah, ein bun Chef, stola weir, ha?
2: Koi ein bun Chef, ja, ja. Elle jenti participan so schön, ka, ja.
1: Aha. Schelle se weis ein Chef, si pol dir, okay, hat's ma duni lieber, ha?
2: Koi mo to schi, ja, ja.
1: Si c'hai sala, c'è ci ha un planisà da far, hat's quist anniversari?
2: Na, el sam bo pi grandes organisation sots, po co che el sfan an stu rafira la fiasta sin dum. Ende venire sulla tozza insieme.
1: Osa, dona Maria, vuoz a decis pel nom Carlo. Vesi ardata mo aters noms ci deren in concurrenza, oder deri clarissim quai da in Carlo?
2: Quai ai stau clara sia la matrice a divisau con us matoin in Ovid, Londor, al ta veva nom Carli.
1: Ah.
2: Den trascuoi venis da un Carlo.
1: E si ves dati na buoba, sa mai sa un cocel vestini nom?
2: Na, ie, sa io. Nelia. Poi da frente curante tu non sa io bupli.
1: Ma in quella iada non sa vei, in quella iada non sa vei, o mu da in puap o na puap, o da sa vele la ci da in puap?
2: Na, ie, sa veva non spuc. Na.
1: Forse ci ves dati na carrota.
2: Non sa veva non... Forza. Na, noi avevamo i genitori che erano in luce, dann vedo sì in candela che mondi bain con la nascente, e dai nisius casualmente che erano in luce, con il stau balletto.
1: Absolutamente. Io so 45 anni più tardi il Sauni Taffers ed un flot puap e el badaraccia sia mamma, rispettivamente as genitori, a un studia, vedeteli ci farà la cupala, la scadiola da RTR. Dona Maria, già vius tutto il buon, una bella festa e l'ora curcevuta la fauat e grazie a Fitch per il telefono. Arrivair.
2: Grazie a lei, a vus, ne vi. Tito. Envi.
3: La cupina.
4: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: D'un pras ogni tot un pein nervus, musica e scena romantica. E Sergio Guetsch qui è per me di studio.
1: Non da quella ouras.
0: Sergio, in pago mai in surpiglio stu qui è pro RTR, ier Ozlani naturalmente savair. C'hai temas ci saranno da altro per te?
1: Io faccio una domanda, vainza fans da camping? Il campar è già il da vos ons davanto a degna pificio in Trent una alternativa per becce campar ex nom sen campadis sur cargeas è il campar salvadi.
0: Scomoda.
1: E na, yeah. Perché il dati lieba differentes cioses di risguardar, nous jagne cenegnes alla sadigia den cart e chanoz eren tipan vista alla findemda. Il Cordils Larers ed il Cormage Do da Igis Zitzers Concertation sonda e domenica, sonda a coira domenica a Landquart, c'è il Spezial Terkelz Concerts, sarò er in den nos temas avant la sendes.
0: Quai i da pü in pac moment con Sergio Guedj, da mia parte fisi stat quai, mes nom Livio Foffa. Giuvigio novant, buon divertimento con RTR, stat bain, iu zailas orelli.

0: Musica svizzera der RTR Florian Ascht, Michael von der Heide, savez schiglio gugent, giavigir dumengia.
1: A weis vus in giavig da musica? Per exempel musica populara, in cor ubein in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavigiai musica live in l'emission ubein in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
2: Presentat da fleurop.ch.
1: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: RTR con musica da Amy MacDonald. Il è in carta las dish.
1: Ci ciausas.
0: Teofil de Rungs, da Camunz, sarò anche degna a luna da festa. Il cielo guadagna il jackpot e lanciagna con che è una nuova ronda da G per voi altri e una pronta calza tra i ciavazzini.
2: La ciaussa non è ben più moderna. La ciaussa è greva. La ciaussa dati in differenti colors.
0: Ci ho già una buona idea. 0800 25 25 30. Ci lascia avere la onor da lanciare che è la nuova ronda da G RTR Ceciosas.
3: Nuova
0: ronda da G. RTR Ceciosas. Forza da mettere più da base il radio per placere. Oppala, gli spandisse il telefono e rank. Bascia nostra cercagna da venda dozza una nuova ciosa. La ciosa è beach ple moderna. La ciosa è greva e dat ella an differentes colors che pudess che il esserci o c'è una buona idea 0800 25 25 30 da guadagner da tiglier c'è una buona an la valetta da 10 francs enza ci sto far lanciata da una nuova ronda da G forza c'onoz 0800 25 25 30. La ciosa è beple moderna. La ciosa è greva, la ciosa datil an differentes colors. C'è pudess ch'egli esser. Il è in c'è ci vez forse son duvro oz, anena forma ni l'otra, terena incumbenza, forse. Ozan Dumanchon, o forse Irseira. La ciosa è beple moderna, la ciosa è greva, i datela an differentes colors. 0800 25 25 30. Scegliò la scienza che con quella lanciata e pruagna duman puspe da lanciar una nuova ronda da G. La prossima ronda da angivinar è con che duman puspe in carta las dish.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Las novitats.
1: Tal RTR.
2: Il concept de traffic del Grischun per ils Giaus Olympics d'enviern in l'Italia custa de pli che in terz pli pauc che quinta. Ed il Centun ha approvato contribuzioni per ingrandire l'infrastruttura de Nevar a Spleia. Come ad usel stema sozles deis, mio nome è Olivia Christen. Biendi. Ils costs per il concept de traffic grischun durant ils Giaus Olympics d'enviern a Milano Cortina de quest'onn en pli bas che quinta, concret passa 35% pli bas, a comunicia la regenza che apprendi en conoscenza del rapport finale e del quint final. La ragion sain adattazions quinzai a fac durant l'occurrenza. Ils costs totals per il concept de traffic grischun montan a radund 3,5 milions francs, radund 900 mili francs, acina prestazion vor il centun surpil. Il rest, radond 2,6 milions, due surpigliar la regione Lombardia. La regenza Grischuna lascia analizzare in seconda giada su entr diagions c'è privels che pudessen esser pli pretensius per il centun. Sin base del rapport final lascia la regenza us examinar pli profund trais mesiras che pretenden decisions del Cussel Grond. E se tracta d'optimar la gic velt tras equipes de sanitat, d'introducir in program per observar a modo coordinat la situazione e d'installar pitches d'allarme in tot il centun. Con analizzare la situazione, ils ons 2024-2025 al centun constata in tot 27 periclitazions. La pli gronda rischia per il grischun aien la scherzetza d'elettricitat in a pandemia ed era terra trembels. En il territori de Schlis de Spleia duain ins pudair engrondir l'infrastruttura de Nevar, la regenza per quai de 6 contribuzions centunalas da total radond 1 milion francs per la Tambo Finanz Infra SA. Bitiers venin emprest de 1,2 milions en il rom de la nova politica regionale de la Confederazione. Cun engrondir ils indriz de Nevar duain venir creadas las premissas per pudair garantir già davent all'enciata de la giun avunde naivs in las pistas del territorio de Schis Spleia. Il proiect costa total 5,6 milions francs. Il reassicurador Swiss Re ha fatto durante l'en prim quartal dell'on courant de pli gudogn comparaglia con il medem quartal dell'on passà. Il concern de finanzas turiciais ha podia aumentare il gudogn de concern per 19% sin 1,5 miliardas dollars. La svieuta d'assicuranza è sa riducida davente 10,4 sin 10 miliardas dollars a comunicia Swiss Re. Le cifre dell'en prim quartal mossien la ferma rentabilità uscia il CEO de Swiss Andreas Berger.
0: La meteo.
2: Il di cumenza sur traci, il snivel se schliendent an sperte sil suent residet sulle liv. Il centro mes distan in squintar con singul snivels da cumulus si plova dent an sin il pli local. Jen zig pli ciaut che ier en la region da cuira por in squintar con des doc grad, sen sur selva tranter tredes ed is set ed en legi di noto con indes grad.
0: Vias e traffic.
2: Sind wir so ein Dance Pass, stehen jetzt Quintar und Neif sind wir auf Zu, Lugmann, San Bernardino e Spleia.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informations chatais sind rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Yeah, in so c'è ci so a degna push per procurar per discussions. Campar salvadi. C'è important da saver tiglia campar salvadi gens a vos autres in tancala mezz'ora agli microfone Sergio Guetsch Giovanni Anabella Givgia.

0: Bellischas a nossa compagnia las adige den cards.
1: RTL, tips e tricks per vus.
0: Campar, ils da vos onze a degna davanto play o play teren trent per cicilles bec ex nom durmeir. Tendas per tendas nen campadi sur cargea e spicire noura an colonna per ir santu a letta. E in alternativa il campar salvadi. Per propa galdeir la natera e aveir il agen pos. I dat d'antant da risguardar in per punct scens les campar salvadi, Gianna Maria Cantian io las respostas las pi importantes. Bunde Gianna.
2: Bungi.
0: Scuam premeneda, scu che il reglo che il con il campar salvadi an Svizzera.
2: E a nus essen eba an Svizzera scu con quale otra roba e i campar salvadi becce reglo sin livel federal. Quei monta paia che mince canton a per parci zund mince vaginadi a otras leges a reglas. I mir e propi de s'informar directamente deri vaginadi niter la polizia la no kin vutlu mettersai la tenda. I dat lu dentant in a roba che vale per l'antiera Svizzera, scumando de campar an reservats, parcs nazionals, asils de salvaginia, zonas de repos per salvaginia et en territoris naturals protegies.
0: Chans les campar salvadi, vali ils acciapescia da risguardar la natera, gli ambienti, ils animals, evitar de far grondas caneras e risguardar tavlas da scumont, per exemple il scumont da far fi no scumandò. Egna dallas domondas, las pi urgentes, scilie propa urgente la vaceia strocla. Tips!
2: E per la facenta grande adesso in mince cas far in Rusna ni in molde de se mainz Gesù se ne 15 cm a fons alu an mince cas suainter fac ses duir cuvier is excrements cun tiara ni crappa fece important prender cumpuspe i pulpier per quai fece adato in quels sacs de Robidoc per exempel ad e a dar via i pulpier da hisli quei i propri bici sono buoni idea per vedi prievel d'incendis. Ed er important da circa vir in a distanza da 50 meters tier aues. Ed da iers posada reutilizabla quei scenedia naturalmente la borsa a procura per poc rumient a se capesce quels che van a campar quels prenden puspe con els i rumient a lascian bici na vos quei anzanauas an la natira a sin lava giau lu fossi da vurdar kindrova savung ecologic.
0: Allo vala era una buona preparazione na massa s'informar davantora testar il equipamento avantci za mettersen all'avventura a campar salvadi.
2: E asci veste plover lu vala in attenda senza rosnes non nade mensch schon fitch bler. Ad lu fa sen de planisar avon de tains per la cerce din plaz de dormir, ja, jes metter sein attenda de stirain de noc pudes non nade mensch tutte nur lu schon jasseren poetsten tus. Ad importante bece de campar minia de tier de la civilizazion ni de tiges d'alp, ad avant che metter sai la tenda, fai proprio sen da examinar i platz et scinciata la fastizia d'animals salvadis, lu e lu forza miglior da dangir im moment da curire in otter platz per star sur noc, io cri in a visita notturna d'in Pier Salvadi sen quella sain schon pacific desister. Allo so da a mincia caser a raia ciolda ai sacca dos ai solz poi num nada mensch bain spert venir un po' frescht.
0: A mincia casa lo statosa na vot plea in tapeisa l'aventura in la natera Gianna Maria Cantia nicone na zurvista ce ci è tot da risguardar tiglia campar salvadi.

0: Gia in compagnia da RTR.
1: Il calendar.
0: C'è stato tutto screcciato il nostro calendar. Musica da clarinetta e contrabass dati il questa sera a Lyon. Marc Lardo e Daniel Seiler elzen contrabach an lour arrangements mosen els musica da Johann Sebastian Bach da dena wart tot acna innova. Sperbach sungen els ir musica contemporana. Il concert da contrabach è ant il cinema sil Platz a Lyon. Questa sera alla socia den cart. Un tip per voi altri a sonjali e conturn. Questa sera è puspe caffè romanch. In scontrar romanches e romanch sa nostareia, star da compagnia, coltivare il romanch in atmosfera allegrevla. Savez far questa sera ant il restaurant Brauwerk a sonjali, gist da sper la stazione principale alas set.
1: Il calendar.
0: Givja planetas a preparar per la fendemda, il cordils larers ed il cor majdoda igis cizers zalegran John els concertation dus già la fendemda, c'è specia il publicum, c'è il special veda kels concerts. Scheinza a vosotras an pacas minutas.

0: ATR sustegna musica indigena Giganto. Zwei Chöre eine Klangwelt. Statt scretcher senilla flyer ci fa attenta ad usa concerts ci anche la findenda il cor dils Larers da coira concertescia con il cor Masdoda igis Zizers kelz concertsen sonda a coira e domenja a Landquart. René Specia è suprastant dil cor dils Larers e l'ola survista so ce ci stat tot sel programm. Or da che punkt da vista vigne chelia d'esser concerts spezials?
1: En prima linie per quel che nies dirigent, al Pascal Weder, che è dirigent del cor Michedau Igi Stetzers, quel cala. El va a studiau musica, va a studiau vinevon, da diu plir de se sis, che è dirigent de sis cors, che è la region circa 4 de quel data diu, Ordnotis lui del Temps, che l'avevo più tempo. Poi viene adesso un in concerto in di Cumiau per Pascal Weder.
0: Il concerto comunabels finals mossa nella variazione musicale si bagna da Pascal Weder, square dils dus cors cresce d'antante in da atmosfera musicale comunabla. C'è specie il pubblicum?
1: In i dus concerts fec variants, fec cum fec bia differents stils de canta cors, va in scegliet tot cor. Al cor mi se dau de igi setzes kommt, per exempel, ich war noch niemals in New York, de Udo Jürgens, nie Tears in Heaven, de Eric Clapton, da eina in a passage in block, un canzun sind ik pli, len di Afrikaner, jesu inigada, se anglobe, kun gewinnen akkumpignai, Felix Rüedi al Djembe. Nus al cor del Slaris, nus essen in tec pli lendi, pli tradizional, nus vain al Jemplen Block, pitosche se la sera, alla noce, canzuns de la noce del Venina una von. Al secund Block, lu in tec pli varians lendi, con moine canzuns de la mancia, tot se e canzuns ingleses, canzuns che kindaude schock buen in nostres regions.
0: Da che az legrez il pific?
1: Io personalmente se legre, sin massa gli aut che vengono da Tlas als concert, gli edine da concert, edine in causa fic unica, fic biala, sin svesa, sente che gli aut agus da quei kin fa, sin sa da cao alla regione, che nus essen la grande parte del cor di Slaris, gli è della regione quera contorn, vende panadot, stocken schirz, al cor de Igi Setzes e un pide tirca o che Igi Setzes in quei sensi in stata a casa bi als concert e quei dine fei bi.
0: Adei rene spesha superstande del cor del Zalares Giavijania bunga divertiment vigna per Franca Grandios il concert comunabel del cor del Zalares del cor Masdoda Igi Setzers sonda Baselgia comandar a coira alas set e domenica sarò il concert anna Baselgia Cattolica a Landquart alas Cinch i dat dil reminenter registrazions novas dil cor dils Larers ils videos en schon online i savez vurdar els via Play RTR

0: è actual da Bashi.
1: RTR Impuls.
0: Keglia cun essere tras ora agli telefonin, so trant'rant schon essere un po' in acciosa. Keglia è il punto da partenza degli impuls da dots cun Bibi Vaplan, ella preferisce la vita simpla.
2: Fingiatis per diverse ans na il gevus da reduir mes consum digital. Di per di na e pati da quel sentiment da d'essere una sclava obediente, un zombie vivent ci piccia vid il manestrel del handy. Ma cori varora da quella attrazione e dependenza, et il dof quel stierp, per ir col tren, per pagar quins, per fare robes, per organizar, per fare reclama, per fare ginnastica, per cucinar, per lavorare, per fin, per dormire in til dovre, mes telefonin. Il punct ci ami da tot è stato il moment da voce na visto in Netflix il film della grandiosa cantadura Amy Winehouse. E na sareio la televisione e cloma ora il combat a tot quella pulenta digitale ci mette mia vita e mes cervè di per di schachmat. Scha alls wie del Film a mein inspira o scha quai stat be casualità nu saia. Il di de vopero naia des dit mes abonnement da Netflix. In per di spitart naia mis in funzion mes handy vel, installa la belas applicazions minimales cia dov per surviver e sarà il handy con tot il schnickschnack ein tim büro. Grandius! Quai è stat il cumanzamain da mia vita nova. Una vita ci ha l'öppel moment, per il vivente da schlargiar in ot ed in large. Però, quiet è segno da spela. Fic quiet. Per un cervè ci desa d'usada nir pavla permanent con sensazions esadur, da splacciar in una vita ci be viva. Qui è tot più simple. Ma istess una piuent un uman in una vita simple, sco un zombie ci sile da d'una sensazion a cella.
1: Impulse.

RTR accompagna vos autres la GIF già in 3 minutos ai lasendas. Sì, ma le novità vogliono avanti a Berna. Adriana Camartina e Fabia Caduff annunciano con la più nuova edizione da Caffè Federal. Tranta rotta voglia per la domanda. Canze cantas romance romances datil, insomma. E perché è il pigref da Eruair Canz. Tot che gli si va la sendas. Al microfono sto Sergio Guetsch. Noi siamo sentiti in puspelas 12 mese puntual con le gratulazioni. Finiam pitart.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il concept de traffic del Grischun per ils Jeus Olimpics d'enviern in l'Italia ha costato pli quinterz, pli pauc che quinta. Ed il Centun ha approvato contribuzioni per ingrandir l'infrastruttura de Nevar e nel territorio de Schis a Spleia. Come dus il tema sozles indisch, mio nome è Olivia Christen. Biendi. Ils costs per il concept de traffic grischun durante ils Jeus Olympics d'enviern a Milano Cortina de quest'on en pli bas che quinta, concret passa 35% pli bassa, comunicia la regenza che apprendi in conoscenza del rapport finale e dal quint final. La regiun sain adattazions durante l'occurrenza. Ils costs totals per il concept de traffic grischun monten a radunt 3,5 milions francs. Radunt 900 mili acina prestazion vuole il centun surpigliar, il Il resto, radunt 2,6 milioni di francs, doit surpigliar la regione Lombardia. La regenza Grischuna lascia analizzare in seconda giada su entre 10 giorni c'è privels che potessero essere pli pretenziosi per il centun. Sin base del rapporto final, lascia la regenza us examinare pli profond tra i mesiras che pretendono decisioni dal Cusel Grond. E si tratta di optimare la gitschwelt tra le equipe di sanità, di introdurre in programma per osservare a modo coordinato la situazione e di installare picchias d'allarme in tutto il centun. Con analisar la situazion ils ons 2024 e 2025 al centun constata in tot 27 periclitazions. La pli gronda rischia per il grischun aien la scherzezza d'electricitats in a pandemia e terratrembels. En il territorio de Schis de Spleia doain ins poder ingrondir l'infrastruttura de Nevar. La regenza per quai decis contribuzions centunales da total radunt 1 milion francs per la Tambo Finanz Infra S.A. Vitiers venin emprescht da 1,2 milions en il rom de la nova politica regionale de la Confederazion. Con ingrondir ils indriz de Nevar doain venir creades las premissers per poder garantir già da venta l'enciata de la stagiun avunde naivs in las pistas del territorio de Schis de Spleia. Il progetto costa total 5,6 milioni francs. Il quinto annual 2025 della Vishnanca de Tavau serra con un surplus d'entradas de 4,1 milioni francs. Il risultato operativo è tant per la prima giada de pi 14 giorni negativo e ha da un surplus d'expenses de 2,9 milioni francs a comunicare la Vishnanca de Tavau. La ragione principale saien due decisioni della popolazione che hanno cagionato auts costs uniques. I va per la riduzione dels divets dell'ospital de Tavau sur total 14 milioni francs e per costs de 2 milions per quai ch'ins a refusà in project de traffic. Il Parlament de Tavau tracta il quint probabel en sia sesida dels dusta fanadur.
0: La meteo.
2: Il di cumens surtratti, il snivel se schlien den tant spertes, il suen tresidet sulle lif, il suen tremes di ston in squintar con singul snivels de cumulus, i plove den tant sin il pli local. Gli enzig pli ciaut che ier en la region de Cuira pon in squintar con des doc graz, en sur selva tranter treders e des set, ed en lengi di notte con indes graz.
0: Vias e traffic.
2: Signor suon danz pastron in squintar con naif sin via, Albzu, Lugmagn, San Bernardino e Spleia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR Café Federal.
3: In cordial benvegni quell'ora emitinus en direct da Berna. Mio nome è Adrian Martin.
4: E io sono Fabia Caduff. E nus cominciamo a questa emissione con la domanda: quantes romances e quants romances daia?
5: Veni. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel. 200-300, würde ich sagen.
6: Ein paar wenige Tausend, so.
7: 4000?
8: 100. Non di più.
9: 10.000 persone.
10: Non ho aucune idée.
11: 10.000?
4: circa. Quella era una ricerca sin via che avevamo fatto avanti in Peronzi, la svizzera tedesca, francese e italiana.
3: Già, ed enton esce in sei con 100 persone che c'è un romanzo, già in sinaga pulit de speras, e si ha neanche si sempre de, insomma, rispondere a quella domanda. Contes romanzi e cons romanzi, date insomma.
4: La nostra missione da dozze è da dire sui stizis della statistica romanza tante volte vengono evaluate che romanza e romanza vengono in conguale con il resto della Svizzera, ma erci da più donne o da più uomini romanza e quando fanno che i romanza hanno e hanno bler da più date vengono ramassati.
3: Fatsch, se vai nus denton schon ausser tradievus, tel Radio Romansch ei vargele mesedat della Musica, Musica Schwitzera, e mince tschunavla eina canzun Romansch. Sco quella cheu Pascal Gamboni et Unix.

0: Unix, quoi Pascal Gamboni chanta, eschen schont nusses romanches e romanches, ma punta, quantas eschen lura insomma? Una domanda che penseivan de responder svelt, ma qua veina pensa fos. Perci che qua esosche, qua veina voglio savair de Andreas Gabriel al pledader de medias de la lia romancia.
1: De Michael sa bu esser oz dir nus che vel studia vain preregistrau qua discurs, ad adel vain us voliu savi coca qua ai usa precis con quellas statisticas de vart les romances ed els romances, a perciai che dat che ho buina risposta simpla.
0: 40 mili, 50 mili, 60 mili, 100 mili, de pü o de main, Andreas Gabriel, in se vaina una simple domanda, o Adrian?
1: Absolut.
0: Nulla in se besser vair, quaccia mince romance e mince romance vein sgiur domanda in per votes, nempe quants daia de nus, quantas romances e romances daia?
2: Ja, qua è proprio una buona domanda. Sempre, credo, bocca la sedia, fece importante, è il... Si è sempre da rispondere, è bo. Io credo che se noi si sente, forse più poco, forse di più.
0: Perché non si sa qua? Perché è uscì greve da 4 ore quando ci dà?
2: Per quel che ne gira d'ombra, è data la statistica dell'Ufficio Federale della Statistica, ed è d'ombra per incontrare tutti e tutti, e per questo è un bo.
1: La statistica è bo esatta, vonda, per i romanzi?
2: Esatta è la schon, per incontrare venia la buona rispondere alla domanda quanti dati in tot, perché la domanda buona trasa e non è in tocca 50 mili ni tocca 60 mili.
1: Ma questo è già un po' absurdo in Svizzera. In Svizzera si è gesagt, quantas vacas che nos vain, quantas beins purils, quantas autos, tutto quei sansa, aber tils romanches buc, e quei buac man in affront.
2: Ja, yeah, in una difficoltà per nos. Nua, eini, quants, eini, forse è per quel che tutte le persone romanches discurne in pato d'est, d'autos lungaiz. Una greva domanda che non si rispondesse in con una cifra.
0: Ma che vuol dire che si improvano di accettare romanzi e romanzi, però che non è così semplice?
2: Già, io credo che sia una difficoltà della metoda, che d'ombra con prove, con inquiste spaziali. Allora si greve 9 milioni di popolazione svizzera d'infla, l'engi 60 mili per stare quella cifra.
1: Certe Ziffer sind bei, wo mehr und in Zabusche gesagt ist, ich weiß nicht, ob man eigentlich mit Präkautionen sind, quelle Ziffer, per wuss della Lia Romancia, kann relevant sein, quelle Ziffer sind insomma, sie haben schon Busche gesagt. Es
2: ist ein Fetch Importantes, per quel che, e va per la domanda di dati an quel Romancia, in dati Bosch, non si massa anche a Berna sin via, domandassen, dass sie forse in qualinca se vese Bosch, ma venque un discureuni, venque devine ga, forse nel 1938, qui agneu in disquattro lungaz nazionals, vignozze un discureu, quei manco di informazione, quei ha da fa con cifre mal precise, se che avessi sbudieni una cifra più exacta. E la politica decida a me un de cifre, se la vos.
0: Ma esi l'ora la voglia politica ci nu dà le cifre concrete o vide c'è manci ci nu dà elles, also esca massa certa di valuar tot que nu svol forse neanche savair.
2: Io credo che la decisione della metoda de bopli fa d'ombrazions del pievel complainas.
1: Quelle svevano se toccano due meli, né? Qui venivano veramente in questionari a casa, che svevano planiò, mincin, vevano planiò, quei, da pilù dati bupli fanno eba quelle improves, ma pli, da pilù sanno se bupli sia exact.
2: Da pilù sanno se bupli exact gli on due meli, anza un quella cifra del 60 meli, che è più o meno dovrabile, se avessano di quale d'anton veglia, o se quella astens eba pli dovrà, a ti io credo che è la decisione da bupli fa in adombrazione complaina, che meno della difficoltà che in Zanfla bo 60 mili e 9 milioni.
0: Qua vuol però l'oreiro se dire in us riven erna in andretta misurar qua c'è la lingua a sviluppa loro per instradar tutte in norma sura se ci sbada ton otta ou se diminuesce qua ferm o der ou ni vada ciò da qui su quando se riva loro per il momento scogna anche da savair co ci sta l'oreiro con la lingua o far l'oreiro calcolazioni approximative per guardare come va in avanti, come guardi ora in 100 anni.
2: Qual è precisa la difficoltà? Se non sapessero quante persone che abitano, per esempio, o dentro il territorio romano, sapessero quante fonti che avessero bisogno di istruzione di romano, per quelli che hanno qui, per quelli che vivono in una vicina di romano, non sapessero nulla chi è, non sapessero quanti chi è, las domandas en essa midada els durant il zons gli prim domandavan sent lungatge matern sent lungatge principal lungatge scureu pia e grev de comprelia ad è un pi grev de fa ina prognose.
1: Ei, se vuoi che il Romans è già un'istituzione speciale. Io dico che il Romans è un attimo in de natura no bilangs. Quel ston è se via un altro slungaz. Ed è proprio che fanno in ricerca se lo ha più greve di ciò è più lungaz. Ni è il Romans che c'è in famiglia, ni è il Tudesh forse che trova il Louvre, ni è il contatto di Novias. Essa non sembra in te in una tutta situazione con Romans.
2: Essenus è, dopo gli anni 2000, ne aveva domandato se il lungaggio principale e c'è il lungaggio di scuola di E.O.N. Allora sapevano che le persone romanze indicavano magari il tedesco il lungaggio principale, perché hanno fatto forse scuole continuanti per il tedesco. E dice, ah, io sapevo proprio scrivere in breve antire per romanze, in e-mail, in rapporti, e il tedesco. Allora sapevano per incontrare un indicato c'è il lungaggio di scuola è un osso. Quel problema è liquidato, so senza indicare più lungaggi principali, ed è una di una persona che dice, ah, non pensavo un mio poco per indicare quel lungaggio. Le vanno in cinza a perdere per incontrare quella è la metoda dell'autodefinizione. I gingi ti es romanci, io sto a decidere se c'è la mia identità linguistica e mia flavola per dire, io indicherò quel lungaggio, lo indicherò a Boel, quello è in ordine.
1: In domanda di Adina qua, also Ziffern sind nicht aufraden, eben auch zu lieber das und dann ist, also per Subventions, per Sustehensfinanzials, außer sind es auch außer keine Ziffern, nun klarer, auch wenn es ein Avantage bei den Romans, so wenn forse der Pli dann ist, wo gewesen forse der was der Bien, nie als ich pittost dort was er wüsste in dieser Avantage.
2: Io credo che sia un disavantaggio, per cui non si ha l'impressione che la cifra sia più bassa che quella fosse effettiva all'indicazione di un braccio atrás, teoreticamente. E per cui credo che una cifra sia bassa, flevolente la volontà politica di
1: Danes,
2: no, che una cifra più bassa, non si ha l'impressione che una cifra più bassa flevolente la volontà politica di sostenere il Ramon.
1: Also, più alta che lei, è meglio che hai meglio che il sostegno per Ramonge.
2: È più lineare per incontro di un'estate di 60, tutto in un po' più curante, già trovi quel per curante, ma già trovi un po' per 30, già non è quella cifra. Io credo che non sto essendo semplicemente le cifre fidate per sentirsi prendere le strette decisioni, non sto a dire dichiarare, ah, non scartino chi sei da plis, già da come, qua è una buona base per decidere, c'è decisione che dat lo è a dire.
0: E se allora Blair confrontats con precis quelles discussions sur de cifres e che conseguenzes che quelles an lura?
2: Ma las conseguenzes fortemens la domanda sunt le cifre venza minci gi. Io gi sas un curioina, domanda di offezze de statistica, prenina che ti amflas leo dentro letze a 60 milli sas un curioina. Quando tram in buona risposta seriosa, avrei forse bulla pi falide las conseguenzes, credi eu, buca las persoonas ponderescian conscientemen, aber mincin ponderesce sotto consciente, ma gli trovi un radio televisione romance per 30, ni 40 milli, ni trovi un c'è. Quella domanda, anza, mince gia, quella stonza è fa, per quel che non sa se in sistema da maggiorità, la maggiorità decida, e non è che la maggiorità di in casa federale decide quella promozione, mince però, anzi, quel dreccio, per questo aveva buone cifre, perché la sappi che la decide.
1: Tu hai sentito in te che venivano a vendere le cifre, piuttosto in direzione volontà, di voler mantenere il quarto lungaggio nazionale, trovi da più le letzte cifre.
2: Io credo che le cifre, neanche molte le cifre, non trescono la volontà di sostenere, e credo a poco. E poi c'è che il suffetto si mette in «Oh, quando si dà vabbè, non sostenendo in «No, non c'è il bocco». Quello credo in effetto alle lunga vista che piuttosto la difficoltà, la volontà, la coscienza che trova quella e io vado meno nella politica. Il suffetto sa quello, la politica sa, non informare nella politica perché non dovremmo quello. Io credo che dipende in modo dalle cifre.
0: Appunto, non dipende bene le cifre e voi già sei, o avete l'impressione che sono di più? E da pusses romanches, sco was indicadas dell'Ufficio Federale di Statistica, ci discorre da 40.000 ci hanno indicato il romanzo sco lingua principale. E quell'esperienza fa noi ernu. Also, si cerca un po', si chatta dappertutto di ciò in romanzo o in romanzo. Io credo che qua va a bler so scia. E se quella lì, o se ciò vostra reit, ciò weiss, da persone, si sguardes quella, va quella proprio un po' dappertutto, in tutto il mondo.
2: Quella va dappertutto, qui è quello che non svegna 10 anni che viene l'urundao in giù alla statistica, perché già va essere una gara da quel formulario, già se va essere un formulario, se c'è un planio, lo aveva il bossil Ramon, se ne viene un premfrost, di non va essere reclamato con il mio lavoro, se ne va essere indicato Ramon, se ne mette una voce, ossia va facile il mio, per incontrare quei anni e bottozzi, che forse aveva 2000 persone, se non, che vengono domandate, se contas da quella, se Ramon, in le cifre che noi abbiamo discusso, l'altra è come viene visualizzato la domanda. Questa è una difficoltà. Se si mira quelle carte, si dati vicino a un cascane tenor legge di lungaggio del canton Grigion. Ramon, sur 6, per esempio, che viene marcato con tutto questo. Se questo autore fa che per noi è inacceptabels, per quei che vien faig valer che quei territori segi tudest, malgrat che lei tenor legge de lungaggio cantonale a Ramons.
0: Also stes, prima una volta erni egualizà coce la confederazione pigliavai al territorio romanzi, coce il grigiun pigliavai al territorio romanzi.
2: Preciso, che ho dati balas brevs che vanno videneo dentro il canton grigiun, gli uffici de statistica, che non svegliai in quei dapi decenni a scia, la maggiorità di quinta, vuol dire in sfana d'ombrazione sur ses, ni a lax, ni montagna de chans, che quella svisneon che scain per toccare.

0: Adina prospeveu quellas lingias grassas. A montagna de chans e io se tudest. Nai e bopi tudest che quei chi era schon avon in Piromons ja semplement mi dau la maioritat. A quena gronda difficultat perché che las cartas datan so entrina falida impression, bo mai cons animo bene sul territorio Romons, ven tec a tec marcaus co tudest e quei in una gronda difficultat.
1: Vuol dire la statistica discriminescia le minorità?
0: Discriminare in un gran plaid avrebbe la data una falida impressione. Ella dice che è vero che la maggiorità delle persone in quella vicinanza che discorrono tudest, ad una più pincia parte romance, a concludere o da qualche territorio segge tudest, gli etz, e buoci a tenor legge di allungarsi il canton grigione, la data in conflitto. Ad un svesen bugen cifre più complete, perché non sappi o da quai prendere das dreche decisions per la promozion.
1: Grazie Vic.
2: Grazie Vic.
0: Grazie a vos.
3: Caffè federal. Il discorso politico o dalla Chiesa federale.

0: Nies tema oz, cons dat insumma de nus de las romontschas ad ils romontschs. Nus avein odiu avon el discurs cun Andreas Gabriel de la Lia Romantscha, che gli hai propi greif dem flaceu in a cifra d'ira, nera sin alf, che muesse lo è exact co è stat cul quart lungatge nazional de la Svizra. Mo greif vol bodi, ca dat insumma nuot.
1: E per quei ens veina approfondit ilas differentas statisticas ci da in Svizra ed esce niz in cercia, davart tod las cifras romantias ci sund intorn, in per cifras veina lura ercetà, tod interessant, però da guardar ad una con un'ol critic.
0: Exact.

0: Da quei vain us diesch uno diu avon el discurs gli uffizi federal de statistica a quel del Canton Grischun einem nada mein da different meini.
1: Ja, es pude ser dir mesuren oters und different severs der la domanda c'è es romansch o melder dit c'è es romansch.
0: Ja, exakt, c'è weiber per la domanda c'è cavalla osa lu propi scovischneunca romanscha. Verton che gli uffizi federal mir strikte mein c'è lungaj che vigno sa cinciau dallas plibiares avdont das dils plibiars avdons per lo ebe decider schine wie schnell unge ei lu propi romonscha sa basil canton grischun sin sia lege de lungac a quella quinta totes wie schnell unges dil anterior territori chep romonsch nur che sil mainz curronte per cien de la populazion a indicau il romonsch dirne de monde de wat lungac dirles wie schnell unges monoling romonches punkt.
1: Konkret vuol quai dir che la Confederazione d'Ombra pel moment 15 comuns romanschs, Falera, Sagogn, Schluein, Lumnezia, Musté, Medel, Sumvitsch, Tujec, Trun e Breil in Surselva.
0: Juhu!
1: Ed in Engiadina sun quai Schuol, Valsot, Stampf, La Valmüsteir e meis comuns ernetz, sco comuns romanschs.
0: Aha.
1: Il Canton Grischun d'Ombra a mo duas otters comuns co romanchs nempe Lax e Surses. Fan di mena des 7 comuns romanchs.
0: Ja, tir nossas recerches essen usus se decidi de staat tir la definizion degli uffizi federal de statistica cun zone per quel che schia an els resultats in de pli paisa. A cheu dat di resultats kein eba polit interessants.
1: Ja, bein. Per exempel, es guarda si la repartizion om duona. Guardas in tut la Svizzera daia più o mein li stes blers omens sco duones, 49,5% omens, 50,5% duones. Ils comuns romans es quae un po' otter. La dai da più omens sco duones, la statistica di scuore da 55% omens e 45% duones. Esce la prossima cifra a una correlazione con cui non savaina, ma in mince cas dice la statistica ci dà anche il comuns romans in relazione più pochs ufans cotter la media svizzera. La differenza è rimarciabla. In Romancia sono 8,5% tanter 15 e 24 ans, in Svizzera sono 12%.
0: Kils Juvens Meunk nelles Vischneunkes Romanches konferme e in Schguarzile Gruppe denter Ventjetschun e Kurontetschun ans. In Schweizer fa quella o in Tierz talentierer Population, elles Vischneunkes Romanches denton jang in Quart. Der lauter Wart muss in das Ziffersäcke dat elles Vischneunkes Romanches in Relation in Bienton der Plippersunes Pensionades kalentierer Schweizer. Vertonkele Kumpart de la Population de Sisontetschun e Plivel ei in Schweizer Ventjetus Percien, el diember en Romanchia bunamein 33%. Perciai ei quae schia?
1: Una explicazion probabla es cels centers economics sun de cetari las regions studaisces del Grischun, Cuera e Contorns, per exempel, o lura Tavo.
0: Exakt, e biares personas lavuren, ni van lo halt e a scola leo, ni sconus dus Fabia in summa ordeifer il Grischun a Luvra. Ad all'autra wacht, la generazione Pleveglia, Savens, no, meins mobile e biasa dels turnen lo halt eine vos en lurvich nativ.
1: In der Muckel chossa da in Nöl e pur es forse er esser motiv ci da mein giuvenes personas romances qual reste della Svizzera. In Romancia daia più blers singles con quella con la media svizzera. Se le cifre ci vengono survenite l'uffizio di statistica, vezzaina ci in bot la metà delle casate in Romancia vive be una persona. In Svizzera sunque è la grande parte di tutte le casate, però con 37% un toc più poco anche le comuni romanci.
0: Forse che romanci e romanci ein simple mein in pau. Individualists, nie nus essen simplement ein paar pli heiklis. Schei war dem flein partenari nie in der partenaria. Chisa.
1: In hotter Punkt sind da in Öl ist die Population, ils Comuns Romans ist più religiosa co la media svizzera. La metà della Population ils Comuns Romans an indicaci sun Catholics. La media svizzera ist der 30%. E bod in quart, dicen ci sun reformats, er quia es la media svizzera più bassa con 22%, in romanciesi des 8,5%.
0: Ja, also, gadat tenor quellas cifras de pli romances e romances kein Katholis, a letzte Jahr, schon klar, ni? Also, les biares wie schnell kes romances, die Uffizi Federal de Statistica einhalt simple meinen zur selva, a letzte Eilu halt ferm catholic. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ed interessant, dass sind les cifras de vartles linguas in grischun. E der quistas cifras sta si dir ne tret un po in sal. Mm-hmm. Also, dass ci nu fa star studis, ci al più sovent vendi scorito da ist in grischun. Mm-hmm. Ma, as savü ci da in total grischun de più persunas ci andata in tel talian, sco lingua principala, o persunas ci andata in tel roman, sco lingua principala. Hai? Italian con 3,2%, romansch con 2,3%. Queste sono cifre che vengono dall'Ufficio di Statistica del Grischun.
0: Ah, già, se vengono eben lo cinciao romansch, lui, soprattutto della vita privata da casa, e il minciadì del lavoro, trovano mo bien la mesedat, il romansch, mussen eben quelle cifre. Già, che è un uspuspetto il Centrum Economics, che halt eben Bursche in den Flyers Regions romansches, dalla lavur dati e biars contact zuls cum fins linguistics o, quen canosce mincin, ils romans let ston piesa vis il Mainz in secund lungac, per insomma, se vi gudinia il peon de micedì.
1: Ai bilengs, es no, presa dir, ma quia eser, quaeser un grand avantaj, e se nos eschen just tel tema de lavurar, tenor la statistica lavura la grande parte de la liot ci vive in comuns romans eir in quel comun, olura poggi de lunch de vent, bot 60% an indiciaci in un an de pico in quart d'ura per ir a lavurar. E guardas in l'intera Svizzera, pombe giuste un terz dormir in popi lunch bunura, perci c'è l'ur viadi es pi quart.
0: Questa vesla forse è essere la ragione che bien in tirz delle persone, se le svisnevche romanche, trovano halt il velo, ni chi vanno a pai alla lavur. La quota e la media svizzera, la quota e la media svizzera, mo miez a sci alta. L'entone è basso le romanche, se dils romanche ein lue pli fitz, che il resto della popolazione svizzera. Qua è venuto bussavio eroi in quelle cifre.
1: Right, tutte queste cifre e conclusioni sto operatore con precauzione e da qui è una grande fattura di malgirezza perché viene da dì avanti da Andreas Gabriel. Ma sco tema da small talk per rompere il glaccio e poi giur trovare tutte queste facts and figures.

0: Co vuschen romantschas? Daja un muster de votaziuns, van bleras romantschas e romantschas a l'urna, e nua as differenz ceschen las vuschs romantschas de las otras vuschs de la Svizra, sin quelles domandas vaina respostas. L'Uffici Federal de Statistica ens ha tramis una lista, o melder dit una listuna, e lassen ein sun sui resultats de votaziuns tenor regiun linguistica de vent del 2014. Finta las ultimas votaziuns de quist'on del 2026.
1: Ja, las votaziuns del maig vergau, leu dat, per exempel, en egl che la Romontschia ha detto il pli clar na all'iniziativa SRG-SSR, quella che leva reduzir la taxa da radio e televisione in 200 francs. 70% han mess in na l'urna, bunamein 10% de pli col risultat nazional. In altro exempel, che fa forse gnanga sci sur sta, è la votazione davart la revisione della legge federale da caccia, quella è stata von 6 ans. A Leomavi, dentro auter, è per la domanda schei du a essere possibile da città lufs, schon a von caian faig don, also pia moda preventiva. Las vischneunkes romanches eren claramein persuenter de regular pli simplis lufs, a 100% an leu dic dje a la revisione della legge da caccia.
0: La Svizzera romancia, vese la Svizzera italiana, dite da sci con 52% e la Svizzera francese e tudaisce han refusato l'iniziativa con 44% e 48%. Questa è la votazione in quella c'è la Svizzera romancia as differenziesce al più ferm de celles regions linguisticus guardant sulle votazioni nazionali da vende del 2014.
1: Ma è quoi votum claro del grigion per la midada della legge da caccia a bose vi evolvere il risultato? Bien c'un conte du per cien delle svotante e delle svotante in entire Svizzera a Gelurgic na a quella midada. Oz san las autoritas denton tutti in città pli sperz certs lufs, ma per fascio in pigne excurse un il comitè de referendum contra in a seconda revisione della legge da caccia a il 2023 busevurim na a vonda sottoscriptions da scia a letzelu ida in vigur. Ma an avans della liste can us avain survenu degli Uffici Federal de Statistica quella avain us schau analisada d'ina intelligenza artificiale. E la conclusione de letzte ei, che la Schweizer Romontscha vuge per regla pli conservativ schol rest de la Schweizer, aschins cumpareia las regions linguisticas ei la Romontschia la pli conservativa de quelles quatter. Aschia an initiativas progressives, soziales, nica volen de pli ecologia, fech gräf de Sovigny sustegn elles vischneunkes Ramonches, Themas urbans, den virgulettes Seniasters, an apparentemein pli gräf elle Romontschia schoen celles regions linguistiques.
0: E tieci da eri nöglies che in Romontschia van si sguarda sulla procentuale della partecipazione pi poches persones a vujarin con gual col rest della Svizzera. In media van pi poches Romontches e Romontches a l'urna. I da però singulas votazions in giuce la partecipazione Romancia es ficiotta e qui es erderci una votazione ci da fermi nöl nem per la revisione della legge da ciaccia. Lassunitz 67% della Romancia all'urna, quas fici bler ter les otras regions linguisticas sunt costat circa 10% più poc. Ed er ter les votazions de vart Covid es stata la partecipazione finter 65% e er pro l'iniziativa da ciura dera la partecipazione Romancia ficiotta con 65%. Ma lei era la partecipazione in tutte le regioni linguistiche sterote.
1: Exact. Della fine avevamo un'esercizio analizzare l'intelligenza artificiale nur che le svisneunche romanche hanno proprio votato fit auter che la maggiorità delle Svizzere e delle Svizzere ed eben gli esempi i più chiari avevamo schon udito quello della votazione davanti alla legge federale da caccia in pievel da cacciadure e cacciadure halt.
0: Ed un altro esempio è la votazione della tredejavla renta d'AVS. La Romancia aveva detto con 48% di no a quella, intanto la Svizzera ha accettato la tredejavla con 58%. E un altro esempio, quel fa forse star tutta vus, giusto con quella la Romancia vuole in sé fici conservativ tenor l'analisi delle date, di meno il secondo progetto di votazione in cui la Romancia ha vuole altro con la Svizzera è per l'immigrazione di massa. Intanto l'iniziativa è passata all'urna con 50,3% moment nun è la passata in Rumantia. Rumantias e Rumantias avessan refusà l'iniziativa con 54%, be 46% della Rumantia han dit de sci. Interessant, dav zaires c'è la gronda part della regione. Tu daisch c'è in grigion, ves vu già per l'iniziativa. Also qui daje un fos de röst in grigion tanter la Rumantia e la part tu daisch c'è.
1: Ah, ni fos in fos de bizocals. Na, specia, specia. E un meir, de capunz. Das quels con biacagir, gertau, e con groma, e scom mia mumma fa.
0: E dei bacentar.
1: Yeah, a propos fos linguistic, covesen acemain ils Welschs nus romans, de c'ha impression a la Svizra italofona e germanofona. E quai, sclerinus eum, en quell'ura.

0: El es lustig. El sa imitar persunas ed el es un de nos satiricers de casa, Giancarlo Candinas. Ed el ha gnü un'idea per ce de pü romances e romances pon far part de la statistica.
1: Ja, in spot de reclama per la romancia del territori romansch.
2: Vus vois giavu tot. Hotels de wellness, suites panoramiques, late checkout. Lu es es vus prompts per nova exclusivitat. Boinveni tir vacanzas per amonch in lungatg ca bo mincinca pescio.
3: Ja, io sono Martin Candinas, a cui sai o propi conformar.
2: Durant che tutti se capisce nozze di per inglese, a se senten sco spagnols grazie a Duolingo, va in pass vine von. Tirnus experimentois vus. Discurs con effect de surprese con aites e cordins, ploins di idioms cam bunumen nuot comunabel. Busen pustois capunz, a survenis maluns. Vits kind vin struj de pronuncia. Rueun, mistair, stiamf, nie stiarl.
3: Klar, quis ane biare monchs bosco di.
2: 0,43% de la populazione svizzera discurre Romansch. Meins kel serb ni croat. Al Romansch, ois in plans diesch dels lungats che vinen discurri in Svizzera. Plans diesch, ot es bunumoin in diploma olimpic.
3: Genus essen boins in plans diesch in quella rengezion, aber tier le subvenzions essens naturalmein alla testa.
2: 33% de quels che discurren Romansch an si sonte chunons ni de pli. In publicum rutinau, cum via pazienzia, a fei stabile tradizion linguistica.
3: Quoi sau de halt ebi tir tirnus, a rabius tir i melda, ni a Romansch tir le metleina. Cars burgois, Romansch oi de pli camo in lungat. Romansch oi ina decisiun. La decisiun pode capitot, ma tutina fa vinavon.
2: Vacanzas per Romansch.
3: A scioia che vus vai suenter e fa gex o dels unterlenders.
2: Romansch bo per tots, ma forza per vus. Reservoios, avoncan se chi capescia.
0: Scetce alla fin pon de più persone indiciar per la statistica ci sun Romansches.
1: Exact, exact.
0: E duas es il tempo per nos per dar in avò a cuore della controlla delle ondes romances e per vus probabel es il tempo de mangiar giantar. Io non sei vas a quants per cent delle romances ci mangiam punct les dudes, ma un buon appetit già vigina in mince cas a tuotas e tuots.
1: A tocca nel magazzino de mies di, ossa è un musica svizzera, nus essen le puspoi du di en bien in Mainz. In bien appetit e vina von bien divertiment col programma da RTR. Meu nome è Adrian Camartin.
0: E io sono Fabia Caduff. A buonanz da dir.
1: Ciao insieme.
4: Café Federale.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Il concept de traffic olympic costa 2 milioni di pipau al canton Grischun. Klasse anstei de massa, l'anteriura biatleta Salina Gasparin fundescia in una scuola privata a Quera. Lu in che gi meronda na vos?
2: Al pensar general SMI do però er las condizions da Rom enza midadas, cia las interpreses enza faces fermes, setzes.
1: A schia ca la ela energivelt a Savognin a fac seu due a vin schligiada. A suenter in Dijons e Adler Mannheim de retorn a la Coppa Spengler. I elas dodis, ja son Gergine Janki in bi a bien mezzgi. Suenter els Jocs Olimpics d'un viern a Milano Cortina vegn fa giuquin. Il concept de traffic per evitar in caos de traffic tras il Grischun a quest'au marcant pi pauc ca calculau. Quai fa il cantun a Saveoz, Nora Fischer, cun un qual detall.
3: Custau agi il concept de traffic redun 3,2 milions francs anstai de 5,2. Quai è in varga 31% pi pauc spiciau, alla regenza Grischuna comunicau. La reduzione dei costi è stata possibile grazie ad adattazioni flessibili al diember de visitadores e visitaders, quel è stato pipinsca calculau. Circa 40.000 persone hanno necessitato il traffic pubblico dentro Cernez, la Val Misteir e Livigno. Durante il giorno del grande traffic è in varga 2.100 persone viaggiate con bus e tren della Svizzera e l'Italia. Tenor il canton agi il concept de traffic funzionau bene. Bia persunas agi midaus il traffic public ad e agi dau nigins grons problems de traffic. Radun 900.000 francs vul il canton set surprender. Il rest, circa 2,6 milions, due la region Lombardia paga. Il canton venia ad informare la region italiana ad intimare ella de pagare quella somma, tenor la consigliera governativa Carmelia Meissen.
1: A nus restenti ir comunicazions della regenza a masira scuiva per schmanaccias a prigels pigrons las novitats oz cun Maria Fiali.
4: La regenza Grischuna ha lasciato analizzare in una seconda giada su entre 10 ons c'è prigels che potessen essere il più pretenzius per il cantun. Sin base del rapporto finale, lascia la regenza us examinar più profond trais misiras che pretenden decisions del Cusel Grund. Isa tracta d'optimar la gitch welt tras equipes de sanitat, d'introduzir in program per observar en moda coordinada la situazione e d'installar pitches d'alarm en tutto il chantun. La analisi dels ons 2024 e 2025 musa en tut 27 periclitazions. Las trais rischis, las pigrondas per il cantun, sein la mancanza da forza elettrica, in a pandemia, e terra trembels. Il territorio da Schis, da Spleia, surven sustegn del cantun. Guai per poter engrondir l'infrastruttura de Navar. La regenza Grischuna ha decis contribuzions da total var 1 milion francs per mauns della Tambo Finanz Infra SA. Vitiers vengono impresti 1,2 milioni francs nel rom della nuova politica regionale della Confederazione. Con engrandire il sindriz de Navarre, doi venir garantì che detti già diventa l'ancetta della stagione a Wundenaif, sin las pistas del territorio de Schis Spleia. Il progetto costa in tutto var 5,6 milioni francs. La Vishnanka Montagna de Schons surveng del Chantun maximal mein war 900.000 francs per renovare il provvedimento au a pazzen verdin. La contribuzione chantunale dati dentant mo, se la Confederazione subvenzionesce era in a part, einum en in a comunicazione della Regenza. L'Uffizio Federale d'Agricoltura ha messo in vista in a contribuzione federale da var 1 milion francs. Previs è tranter auter de renovar tut las quattro fontaunas del provvediment d'au a pazzen verdin. Il scurs totals munten a 3,2 milions francs. Il mars è da pi paucas per notazions en el Grischun. Rajun per quai saia che Pasca e queston stada baut, uscia che las vacanzas da sport an en els plirs chantuns cagilliu durante il favri. Tenor l'Uffizi per economia e turism Grischun, aia il mars en tut davar 500.000 pernotaziuns en el Grischun. Quai en passa 30% pi pauc che anclon avant. Il minus da pernotaziuns en el Grischun e guarda sur l'entira Svizzera pitos grond. Qua è il dumbre in media sa riduzì be per 5%, sco l'Uffizi federal de statistica ha annunziat.
1: Ed è un sport da pisci trugine mesi clar che il team Canada vien bu uo nel turnier de hockey da tradizione Tavau, d'anton è su enter Indy Jones in club Tudesc de return.
4: Per la Coppa Spengler venien conoscendo in ulteriore equipa che ven ad essere della partita. Il club Tudesc Adler Mannheim che ven uscia per la nuova aula giada a far parte al turnier tradizionale tra Nadal e Beaumont. Uscia in usan conoscenz cinc dal sen tutti i teams che vengen a giugar la Coppa Spengler. Sper il club da hockey da Tavau, in qua il US Collegiate Selects, il Frölunda HC ed il SCL Tigers.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Il mezzodì con RTR con us venen pinau de Qualstons. Lascia vostra cesca e si civit c'è d'una cicè zuppa na acqua e in rumors di una degustazione da cicè che au saveva neanche chinza e degustà la risposta un po' più tardi in questo magazzino. Lu udinza in scolara che gi
5: alla cifce va a stupire liber e va a trovare players days da joker per fare il mio sport.
1: Seu sport è scella a in mumma prominenta Selina Gasparin e buil biathlon mo ben ginnastica artistica per da meglio strutturas al gi de sia figlia da d'autres affons a Selina fundau in a scola privata. A fundau avon quindi jons es justems de cala qualca manaula e la energivelt ca facces dues ad anton in Gevis.
2: C'è la persistenza, se è un po' in slogan, ma anche in vivere lo siva.
1: Da ciò che trova proprio l'organizzazione per perseguità quai credo, udis grazie enter un qual dettaglio. Da Laura.
0: La meteo.
4: Il suo intermezzo dati per grande parte ora sui aiva, sulle sulle montagne, potessi lo calma andar pliavgia. Le temperature maximali entrante di 12 gradi a quira ed 11 gradi in lingedina auta.
0: Vias e traffic.
4: Con Knives in via e si da quintars in il spas Alpsu, Lucmagne e San Bernardino.
1: Quel magazzino di Masgida d'Arterra in hoi di Esvargao las 12. Ella ha in una nuova visione l'anteriore biatleta Selina Gasparin. Ella ha fondato quera la nuova scuola privata retica. Sia visione, sia finamira de pli classa, ca massa. Combina scuola a movimento a sport. Da alza fonza vunda temps, speri gli orari de scuola obbligatori de fa sport ni auter sobis. De pli gleiti in non marcia us il proiect de pilot con 4 matematici. Tacces per quella scuola privata retica da Selina Gasparin e suo confondatur Matej Petrovic. Per Andrija Šerdeplij da vizion fina mira za purgidas Anaja Derungs fac in a visita.
6: Metter sua tet la scuola, il hobby ed il temp liber in un di, quessaia per bleras personas in a sfida. Per Selina Gasparin, co-fundadra e co-direttura della nuova scuola privata retica a Queira. Sia figlia, Leila Cernosova, trena ne pevanci 3 ore leifna la ginnastica ritmica. Ed per ella non era di uno sce simple.
5: Alla cifce va a stupire liber per fare ginnastica e va a trovare players days da joker per fare il mio sport. E stupiva maliere in la posta e che era be cool.
6: Or de qua è nasciuta l'idea per la scuola privata retica a Queira. Actualmente daiamo un progetto de pilot con 4 mattes. Ci sono usamo in una singola stanza in un'altra scuola privata a Queira. Quella spurta es les usa fabriceraura e l'ora ir in un'altra località. I detta fingia grande interesse, dice Selina Gasparin.
7: E nos vans c'è la sera di informazione e là eran circa 30 personas. E nos vans già 8 annuncias. E pgers ci guardano a sa scuccedes e vogliono forse ernir.
6: L'idea è su sci. L'instrucziun obligatorica dura normalmente minche di delle 8:30 fin le 3 e vener tut de voci da d'exceptions. De vo deciden es scolars e le scolares ves scocels passant nur de vo mezdi. Il zünz van per exempel a trenar ant il club, otters van a far musica. Oltre de que, dette er spörtes specializades, sco per exempel far sport insembel cu l'anteriura biatlonista Selina Gasperin. La domanda ci resta qui, cu la flexibilità e cu de main scola, sco es garantisce ci ils scolars sunt su li stess nivel sco quels de les scoles publiques.
7: Als nos scolars em totes lecciuns dal Lehrplan 21, sco tot ils otters er, e la differenza è in sé che noi siamo ottimo il dì. Questo vuol dire che loro mangiano a scuola e vengono direttamente anche il training. Che loro possono fare tutto in un dì. E qua abbiamo proprio tutte le lezioni e chiaro che sono B4 anche la scuola, sono già più svelte e sono più efficienti.
6: Ermetei Petrovic, il co-fundador e co-direttore della scuola, ci instruisce attualmente le 4 mattes vezza la grandezza della classe sco avantage.
8: Ich kann viel individueller auf die einzelnen Kinder drauf eingehen und kann sie eigentlich genau dort packen, wo sie es gerade brauchen. In einer Schule oder in einer Klasse mit etwa 20 Kindern oder mehr ist das um einiges schwieriger und da klappt das einfach um einiges besser.
6: In una classe con 20 fans sai a quel più difficile, aggiunge il magister. Una plaza in la scuola costa intorno 20.000 francs per on.
7: Noi siamo il prezzo che possiamo girare la scuola su una lunga vista. E la scuola svesse su 20.000 e si va a fare la buona buona botte o la sera che viene a scuola in tiers. E ja, nu sunt einfach fatti il quint, quelle sind se leger da fer, ils magisters, la scola sves, e zeva quenzi fans ci so.
6: Planisa ist de cumenzar il prossimo anno da scola cuna muda più scolares e scolars e de da più classes de primara e secundara. Per Selina Gasperin sai la scola privata retica trentada sia nova incumbenze de vita. Ella voglia dar in avant sia esperienze del sport d'elita e possibilitar questa via ere dotter su fans e juvenils.
1: Suenter buns quindi jons esi fineu l'Union e la Energiewelt vin schligiada. L'Union cun sedi a Savognin es engageda fec per schligiazions e construcziuns ecologicas, scaldaments regenerables a la mobilitat elettrica. Cala calla ha de fa cul fac ca l'antira fiera elettrica es amidada fec el decurs dils ons adina de pli purgiders privat surprenden las incumbenzas. Per las societats purtadras munte quai che lavora fino a miras oriundas e inadempridas. Conferma E. Patrick Vincenz, il main efficiente della ELA Energiewelt, in discorso con Federico Bellotti.
9: Patrick Vincenz, si va essere stata attiva Kinda Jones, vincelei dall'Union ELA Energiewelt. C'è nins, en ils motivs principals per quel pass?
2: Als motivs principals sempre Frank, c'è l'essa mi dose la fiera d'energia e du mondes d'energia. C'è las interpreses en sa faces fermes, setzes, sur da che las cioses usce c'è il basins e pipicen.
9: Vos discurits denamidades en la fiera, c'è es amido concrete manc, ci dovrebbe c'è la vostra unione?
2: L'Union ELA era stata una Union de Pionier in Spodec. Oz on prest totes interpreses setzes ressources dil fac einten la interpresa setza uscecia la recercia in ebec ple talmanch gronda cins vosur ena union par questas informaziuns tanda ple er la funtanga d'informaziuns amidada cun internet ed otter ple cia la liogt oi noter access alla saveida cels dovren.
9: Ci vordezza na vos, senkels da vos kinde jons. C'è nenzen il spimportanz success da la ELA Energiewelt?
2: Per nox è la degna i per una domanda fondamentale. intimar la populaziun da sadar giu cun temas d'energia persistenz. Quel è riusci fiic ferm, cia oz la tenuta della populaziun è samidada completamente il interesse per talas domandas è fiic grond. Dall'altra mang vain se nox ermano tras diverses occurrences. Ima ragord, par exempel, ter ena occurrence, cia nox ischen stos pioniers a risguard la mobilitat, cia nox vain organizo ena occurrence a suenin, cun temas da mobilitat, vain gi garagists co, vain gi producents da fotovoltaica, vain gi producents e distributors d'energia per carger ils autos, tots sen en flac, a vain gi cheleda, passa 500 interessantes ed interessos a questa occurrence, che gli sto en enorm gran success. Ed in punkt viel zentral, natural, meint er, a risguard la mobilitat elektrica, esto, cia gli è riuscì a nox da installar ein den divers lis installaziuns per carger autos.
9: Kinde Jons, la Union stada activa, si vurdezza ne vossen kels Kinde Jons per tuciont il biegir, punto efficienza d'energia e persistenza, c'è esamido anche al skin de Jones?
2: Fitch bler esamido. Al pensar general esamido, però er las condizions da Rom ensamidadas. Pensant veda la activitat cil nos cantun region fo cun Green Deal ensamidadas total manch er las condizions per sustignec al biagir. Quel è important er cia la populaziun fecha ad iver da questa spurgeida la in so osa propa reuschi enormes choses.
9: No, was jetzt vos oz til biagir anche il pi grand potenzial bec utilizo an chosa persistenza?
2: An mince cas la isolazione da biaiz vils, naturalmente dall'altra man er nizigir anche pi intensiv l'energia solare.
9: Patrick Vincenz, c'è già vizetz pil sviluppo persistente in tal region del Parchella pil proximis diegions?
2: Deci fiit simpel, c'è la persistenza sei a becengal in slogan, ma vainci vin ervivia lo siva.
1: Patrick Vincenz, il meno efficiente della ELA Energiewelt, che faccia lavoro da pionier, che ad Anton Contongeu sia sfina miras venius su enter buns quindigions. Schligiada. Tantonesi, grazie da un quarto per gales dudis, sparenca la merenda gusti, col menu e migliaus, forse dati di perfino un in dessert, a ceca sauda per bers evitir, che il sparen de duvra quasi scolaria per viver, quaica profunds in conosciders gin che sappi e gustasco.
10: Binderfleisch, irgendwie Schlagrahm, so das Süße auch dazu, und Zwieback. Ich frage mich nicht, wie so das Süße knusprige.
1: Schins auda tot quei ils pipaux ca fan cun pulpa a zwieback allusion al caffè. Danton quessan sens auter esser aromas ca se cristallisescen schins degustesce caffè. Gie, e caffè sanza para degustà scon usudina la reportage da Nora Fischer.
11: Schins degustesce caffè, lu duna quei per cas a schia. Quei se numna cupping, ed è una degustazione de differenti caffes. Nus essa nella brasseria de Quinta Coira, a mia del mercau vei a Quira. Sin in a meisa, denter machines de caffè de tutte sorts, mulins a ruags de buiaua, imper pinches copas. Quellas en planides cun purla de caffè. Celia Solterman, che è barista, freda già us, mocula purla, in una massa.
10: Es geht so von diesen, sag mal, typischen Gerüchen oder Geschmäckern, so irgendwie Zitrone oder irgendeine Frucht, halt so Orangen, die man wie so kennt. Und nachher hat es zum Beispiel Koriander, Muskatnuss, Lakritze, Fleischig, Ledern. Und dann war so, hä, was ist denn das?
11: Il Capping fa ella insieme con Pasquale Sergi, il possessor della brasseria. Els freden omis dus vid las treis differentes purles de caffè allein e ferda mei.
12: Schmeckst du etwas? Ist das Ganz am Anfang schmeckt es für mich wie so ein bisschen Rehpfeffer oder Hirschpfeffer oder so etwas Säuerliches, etwas Essig, mit Essig oder so.
13: Unglaublich, Rehpfeffer. Wenn du so richtig tief, wenn du ganz nahe mit der Nase hergehst und richtig tief einschnupfst, Rehpfeffer. So das leicht Säuerliche, das im Rehpfeffer in Alga schmeckt. Das ist
12: ja
13: lustig.
12: Ich habe nie Rehpfeffer gegessen, kannst du nicht mal sagen.
11: Celia Soltermann, der ist Aua. Aua, die exakt 94 Grad kalt sur la purla de caffè. Pauk pitart, freden els puspei, assaggen quella gà il caffè.
13: Kommt mir sehr bitter vor. Löffel in der Wäsche, jetzt nehme ich die zwei Tassen vom gleichen Kaffee. Der muss eigentlich grundsätzlich genau gleich schmecken. Das ist so spannend. Also, jetzt habe ich zweimal den gleichen Kaffee probiert. Es gibt ja zwei Tassen. Und die müssen genau gleich schmecken. Die erste Tasse war recht bitter, viel Bitternoten. Und die zweite hat viel weniger Bitternoten, ein schlecht süßlicher

quai è tutto del magazzino di quella Giefge de Masgi che vignos preparaus a presentaus da Maria Fiali e da Gheorghina Janchi, producent Giancarlo Candinas. Nus a nos magazzins a massa autor per tecla leger a mera amflais essi nosa paina web, nos magazzins il reminent e sco podcast via Play RTR. En 6 minutos dati las 12 masa, a tocca chi dat la masa de Vinhilaric, colura per nascide se nasci il G del 7 maggio, accompagna musica, vostra pausa de masgi, a tirlezza, datilo forse eun in bien caffè. A qual stacca che eun? Se avesse ne essere de qual pil tu chi già, che fa in tutta nor, si gli. Ciao ciao!

0: Il è la seduta già mesa.
1: Le gratulazioni.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognengiadina.ch.
0: Noa dappertutto, vigna faccia viva, ozza pilzons il bele. I vagni sono sruagni da vos otters differentes gratulazioni per nostres giubilares e giubilars. Al microfone Sergio Guetch, bavegna, giaveis bels anniversaris. La onor da poder esser il giuven ozza in nostra runda o Carlo Tuor a Rabius. Speranci el sei avet Londra da galdeir il sis anniversari per Carlo Tuor vanza survenia Kelz Saleitz. Car papi, car Carlo, nus gevejainati tot moil bien, buna sanadat e bia clec sintiu curontaciunava l'anniversari. Gauda vinavon fec tes bials hobbies, la musica, la pesca, il balapei scoira da passantà con nus bia bialas uras si mises. In grant en grazie al fec per tut quei che ti fas di per nus. Nus vein tei fec bugen in a gronda strocla da Alicia, Leandro e Nicole, scuera da tes genitors, ils da domat e special da tia figliola Alina cun Julian. Per Carlo Tuor vainza anc sruenia Kelz auguris. Car Carlo! Da tot cor gratulain sintiu curontaciun aval. El nom dils Aldos lein nus engrazia a ti da cor per tiu temps tes survecs e dils biars bials moments che vein sciau passantà cun tei. Per tiu nia von da veta giavijain ti bia plage, buna sanadat e oravantot biaras ventireiv lasuras cun tia cara famiglia. Possi il ri mai veni alla cuarta tervus. Nus celegrein da sciafa fiasta cun tei. Lai oz pupernatei tias maritauei. Cars salits dils Aldos. Il giaveis da musica pil anniversari da Carlo Tuor è Jump da Van Halen.

po' Scoopy Boat, Van Halen, Jump, e sto ozziglia giaveis da musica per il 45 anniversari da Carlo Tour da Rabius. Per Carlo Tour dat il pitart anche una sorpresa. Il zonzo ozzer Evelyn Herman, abitanta da casa Valumnezia a Vela, la giubilara complanescia ozzil 60 aval de da nascencia. Ilz conhabitons la meina casa ed il personal giavision alla giubilara tot bien e gratulation cordialmein. Pigli anniversari da Evelyn Herman canta il cor viril Lumnezia. Primavera.

Il cor virile Lumnezia Primavera e sto piglia 60 l'anniversario da Evelyn Herman, abitante del da casa Val Lumnezia a Vela. Era in una nostra ronda oz Anna Barbla Buchli da Schuol, la giubilara festivescia oz il 66 complion. Ciara mamma, per teis anniversari tot il bun s'andà fortuna un mantun, benedizion del Segner e sulai un mantun quai giavijaina a tai. Grazia da tot cor oz giaina a tai immens amaina. La meldra mamma da quist mont er teisa beadis at precian zont. Resta sco fin da qua e beada entia cia. Teis ufans, Natalia, Jon e Jasper, teis gender, Robi, teis gendras, Marina e Tineta, teis abiadis, Tina Lisa, Angelina, Nino e Mauro. Gratulation da tot cor a piglie 66 anniversari da Anna Barbla Buchli a Schuol. Els on panzocian saves fara la giubilara in plageir con Roberto e Dimitri, quando saremo fuori?

Roberto e Dimitri, quando saremo fuori musica d'anniversario a Spiglia 66 avo il compleon da Anna Barbara Buchli a Schuol. Gianza puspe an Surselva, la casa San Martin a Trun, am veida oz da far festa d'anniversari. In a giubilara ci abitescia in a casa San Martin po num da mancera allegrar da gratulazions oz festivescia la giubilara Rosanna de Rungs da Vella siu sia tonta cateraval di da nascientia ils con cusadenz il personale la maina casa dalla casa San Martin già vision alla giubilara buona sanadat contantiancia tot bien piglia veni e bia bia las uras tirnus e la casa San Martin già vijain in a biala fiasta da natalezzi. Kelz plets vignan an Romos con Alexi e Marcus e Lourhit ci vigna savenz er ad egna puspe già vigia gugent ant nossas emissions da gratulazions u er da concert sen già veis mince mai la domenja Alexi e Marcus Saligina ozan special per Rosanna de Rungs da Vella.

Alexia Marcus Saligina. Il giovesce da musica oz pil 74 anniversari da Rosanna de Rungs da Vela, abitonta en il da casa Son Martin a Trun. Ivan oz ina giubilara da Wurz, ant na nossa runda da giubilares e giubilars ida cadonau Pfister. Festivescia il 80 de da nascenza er per quel anniversari vainza survenia gratulaziuns, cara mamma e tata. Nos gratulain sinti ugi da nascenza e giovejain tot bien sur tot buona sanadat. Grazia fec per tut quei che ti fas per nus. Cars salits da tes ciun afons cun partenaris e tes sedes beadis. Per ida cadonau e nia giavegia il cantus firmus sur selva la sera sper il lac.

Per bels moments d'anniversari, cantus firmus sur selva la sera per il lac. Pigl anniversari oz da Ida Cadonau Pfister a Wurz, la giubilara festivescia il ochantegnavel natalezi. Caffè e turta nirò servia oz en casa San Giuseppe Cumpadialz. La giubilara Alfonsina Vincenz può cumplaneir oz il 86avel de nadascentia. Ils gratulants scriven: «Cara mumma e tata Alfonsina, nus gratulainati da tut cor, sintiu natalezi e gevejainati vinavon buna sanadate contentientia, fai un pau fiasta oz e lai i bein con tei, zera forsa perfin con in eierlikör. Nus vein fec bugentei e selegrein da savase e fa in viva oz con tei. Cars salits da tia feglia Maria, tes beadis Fadri e Laurin e tiu giender Silvan. Per Alfonsina Vincenz datil anc ils suandons saleits d'anniversari. Oz ascia Alfonsina Vincenz festiva il 86avel anniversari, nossa giubilara da Surain gauda la compagnia con cusadenz e fau bugen parte las activitats en casa. Nus gratulain da cor sin natalezi e gevijain in bidi da fiasta e tut moil meglier per il avenì. Cordials salits da con cusadentes e con cusadents tot il personal e la maina casa dalla casa San Giuseppe. Alfonsina Vincenz può erank s'allegrar degli sis regal da musica Lucio Dalla canzone.

0: Lucio Dalla, canzone per fare un piacere a Alfonsina Vincenz in casa San Giuseppe a Cumpadialz. Alfonsina Vincenz cumplanesce oggi 86 avel da nascenza. I terlets RTR-las gratulazions da lunga savezzer vus otters telefonar anti il studio per gratular avant anche ci survin regalò oz il coupen da RTR. Il è il nostro giubilare il quale ci può dias allegrare avant Maria Tuor da Sumvicio procurò pil auguris.
1: Io gratulans bugen e nom del Baba Dieu nias fil che sta virbius al Carlo Tuor el fascive shots 41 da sovniu liber al sa gude o con se cara famiglia a nus lesen gevgià del gratulà gevgià in abiala fiasto. Faldoi gudio sminche bi moment.
0: Giavijania Carlo Tuor Blair Plajair con il Cupegna da RTR Termatagna quel regal per posta. Oz ven avanti in fitch bel anniversari.
2: Danus?
0: Nol 800 25530 dovrete per gratulare auguris d'anniversari per WhatsApp Schilez 079 270 07.

0: Per le certe er las gratulaziuns il sto legna festa d'anniversari dat il oz er a scuol i vagn in a gratulanta al telefon ci les procurar osa per una sorpresa allegra il da Ritz
1: allegra manc
0: a ci les gratular
1: ci è vesien de gratular a nostra figlia Letta a porta ci sta a scuol e ella complisce oggi ses bels 55 ons. E non le sentile natural gratulare da tuo cuore, io vi usare bler bel e buon, che s'andà, e hai, ce la posso io darmi c'è tante ses hobbies, sia schis, o chant, o stunar ses orgialin, e far la trascia forza mi c'è tante. Insieme, ma sto rimpato più tempo per parella, hai. E in più le sera mi ringraziare Fitch per tutto quello che la fa, la cuore di una per una per cielo e l'altra, non può dare nera di una clamare, ella è subito qui. E per questo già ne sono in grande grazie a Fitch. E non sarei grande di arrivare dopo mezz'ora per questa zotta di insegnare le buone torte.
0: Nella torta, il buffet da torta è pronto per la famiglia a porta oggi per festivare il anniversario da Letta Ciuncanta Cingions. Giavijan era da nostra parte e una fici bella festina. Ed ossa era buon divertimento con il cor, ma sto da Zurawa, Giuvna Amur.
1: Giuvna Amur, hai.
0: Facenza Gugent, saletz, a guarda il Daritz. Tot buon, adia.
1: Arrivare, grazie a tutti.

0: Il cor majdo surau a giuvna amur per a nossa giubilara da 55 anos a scuol letta a porta e ella po ossa puspe s'allegrar da ulteriores gratulazions a telefone Otilia Cavelti. Allegra! I savez gratular!
1: El es gratular a letta a porta ci cumplisce oce 55 avel anniversari e je vus buona sanda e tot il bun e d'un grand grazie ficiun tot quai ce la fa per mai perché ce son su letta grazie fici letta in charse lut mima daftant.
0: E Otilia Cavelti ho pensato da fare un piacere con la cappella in giardina Rebomp d'Alen. Facciamo anche il piacere, Otilia.
1: Grazie, Ficcion.
0: Gogent, tutto buon salito aftan.
1: Grazie, Ficcion.
0: Adia.
1: Arrivare, grazie.

0: La Chapella Engiadina rebompa da Len. Ozzaintan las gratulaziuns der RTR. Sto musica populara piglia ciuncanta cingiava il cumplion da Letta a Porta a Scuol.
1: Ina bella Gievgia cun RTR.
0: Ivan era survenia differenza saleitz per WhatsApp a Lyon festivesha Gian Andrea Schmidt siu Jenny Favel anniversari da tot cor gratulesha a ti tata da Savjain. Julian Kamenisch festivesha madema manci a Lyon siu 31 aval anniversari tot mo obi e bien giavisha onda Simonetta. Pien avant, vainza suronia per WhatsApp. Gratulaziuns per Rosanna Derungs Tempini. Cara mumma, sin il sia tonta cateravel dida na sciencia, lessen nus, Brigitta e Roman, Giuseppina Marina cum famiglia e Beadis Giavijati, tot mo il bien ed in bigi da fiasta, la visetta prendin lu suenter ben gleiti e fagein lu in viva, contei ansemmen e godin in bigi. Bien toc peta, tocan lu, giavijaina ti cara mumma, buona sanadat, bia allegria, bia las uras da spasseggia, ed era bia las uras en casa son Martin, leu noa che ti eis osa da casa. In fitch care bi salit, sintiu natalezzi, veniera da tiu mariu, Luregne Giusep, nia scarbap, chei se sent, ella pumera a Lyon. Ils pricars salits da nos tots a ti, cara mumma, fai in BGOTS. E madema mancia ils ons o OTS er Sandro Costa, el cumplanescia il 75 java. L'er survenia sur WhatsApp saleitz d'anniversari. Vules gugent giavigera mia cer frer Sandro Costa, ci vegn OTS 75. Cer Küsch da Salzburg, pensain a te tot il bun e buna sandet, restausche sportiv e aktiv fin bain bot tia saur Memsi. Ci gratulescia ir da tot cor pil 75 aval anniversari da Sandro Costa.

0: Italets RTR il 7 da maggio vagna gister anche surania auguris per WhatsApp per una giubilare ci abitescia in tiglia cantun Berna a Murzelen. Oz sa nossa beadia Nayala Marco Yanakis festival a Murzelen siu un prim on da nascienza nus gevejainati tot bien pil futur e gauda ossa tiu nief da casa, specein ves sinche ti vens puspeis ibrail a fa ina viseta. Salitz da tat e tata cul ceun aico.
1: Danus? Danus?

0: Las gratulaziuns ils set da macena gronda runda vains a gia oz scheia foil naturalmanch fitch grond plageir enza ce vets vus otters anca da bung ci survin oz entradas libras piglia bogn en giadina a scuol il è che il Leta a porta. Bun divertiment, Shonosa. E ancas ci lessa zer fare una bella sorpresa. Pil de da la mamma dumengia, ternous savez termetter keston cartas digitales. Con salets per las mammas tot che gli via rtr.ch salets. Al microfono esto Sergio Guecci, vus otters ci vez il zonzoz, ven avant bels anniversaris, tot bun piglion nov da veta. Javeish, ven avant en bel siva mezde.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Il suent mesdi, tar RTL. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il Mars han pi paucas persunas per notà nel Grischun. E per la Coupa Spengler e venien conoscent la cingiavle equipa che veng ad esser dalla partida. E le stues, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Il Mars ha da pi paucas per notazions en el Grischun. Ragion per quai saia che Pasca e questa on stada baut, uscia che las vacanzas da sport an enels plirs centuns già giliu durante il favri. Tenor l'uffizi per economia e turism Grischun, aia il Mars en tot da var 500 mili per notazions en el Grischun. Quai en passa 13% pi pauc che anglon avant. Il minus da per notazions en el Grischun e guardasur l'entira Svizzera pitos grond. Qua è il numero in media se riducibe per 5%, scol l'Ufficio federale di statistica annuncia. Il privil della tema delle autezze tra il viandar veng sut valità, da quai avvertesce il post per la prevenzione d'accidenti BFU. Tra in enquista il 2024 ha in beda 8% delle persone domandate cic, che essere senza stornizi sia una premessa importante per viandar. E qua, malgrado che presto un terzo delle persone domandate patesce in sezzas, dalla tema delle autezze o da stornizzi. Tenor BFU dovren minci on in media var 40.000 persone agite medicinale su entri in accident durante il viandar. Plinavant morien in media 45 persone l'on per via d'accidents sin excursions. Per la Coupa Spengler e venien conoscendo in ulteriore equipa che veng ad essere dalla partita. Il club tudesch Adler Mannheim, che veng uscia per la nuova avlagiada a far parte del turnier tradizionale tra Nadal e Bumaun. Uscia in usen conoscenz 5 dels entuzis teams che vengen a giugar la Coupa Spengler. Sper il club da hockey da Tavau, in quai ils US Collegiate Selects, il Frölunda HC ed ils SCL Tigers. E vin avant vai con una novità dal tennis. Simona Waltert da Quira ha domagnà il pass in la seconda runda dal turnier WTA 1000 a Roma. Ella ha battì l'ucraina Julia Starodubtsevka con 7-5, 4-6 e 6-1. Sco proxim fronte Waltert sin l'americana Hailey Baptiste.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzi dati per gronda parte aura svegliva, sull'ezzo las montagne spudessi local ma andar plievgia. Las temperaturas maximales entranter des 12 gradi a Quira ed 11 gradi in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a 13 stati impediments in oma duas direcciuns en il tunnel da Rofla, qua è per via di una panna din auto. Cun naifs in via ed da quintars in il spas Alpsu e Lucmagne.
1: Poi in stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suo entomesdì da RTR. Con sempre verz, hits e scuvridas. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semper Bert, sul hit, finta la scovrida. Usciva via, scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Mars han pi paucas persunas per notà en il Grischun. E per la Coupa Spengler e venien conoscend la cingiavle equipa che vengat esser della partida. Ieres trais, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. La radunanza comunale da Masain ha approvato il quint dal 2025. Il quint sera con in minus davar 11.000 francs. Plin avant alla radunanza approva plirs credits, tranter auter in de 100.000 francs per remplazzare il provvediment d'aua in la part della Vishnanka cresta. Il Mars ha da pipaucas per notazions en il Grischun. Ragion per quai saia che Pasca e quest on stada baut, uscia che las vacanzas da sport an en els plirs centuns già girliu durante il favri. Tenor l'Uffizi per Economia e Turism Grischun aia il Mars en tot da var 500.000 per notazions en el Grischun. Quai en passa 30% pi pauc che anclon avant. Il minus da per notazions en el Grischun e guarda sur l'entira Svizra pitos grond. Qua è il dumbre in media se riducibe per 5%, sco l'Uffizi federal da statistica annunzia. Per la Coupa Spengler è venien conoscendi in ulteriore equipa che venga ad essere della partita. Il club tudesch Adler Mannheim, che venga uscia per la nuova avlagiada a far parte al turnier tradizionale tra Nadal e Bumaun. Uscia in usan conoscenz 5 dal entuzis teams che vengono a giocare la Coupa Spengler. Sper il club de hockey de Tavau, in quai il US Collegiate Selects, il Frölunda HC e il SCL Tigers. E vin avant vai con una novità dal tennis. Simona Waltert da Quira ha domani il pass in la seconda ronda del turnier WTA 1000 a Roma. Ella ha battuto l'ucraina Julia Starodubtseva con 7-5, 4-6 e 6-1. Sco proxim fronte a Waltert sin l'americana Hayley Baptiste.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzo dati per gronda part aura su Iiva, su letto sulle montagne spudessi local ma andar plievgia. Le temperature maximali entrante 18 gradi a Quira ed 11 gradi in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
2: Con Knives in via e si da quintarsi nel spas Alp Su e Luc Main.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatais sin rtr.ch.
1: Il suo intermes di ta RTR. Con sempre verts. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La guerra in Iran pudesse avere un'influenza sin il provvedimento della forza elettrica in Svizzera. E la giocatura da tennis grigiuna Simona Waltert ha guadagnato il primo giro del WTA 1000 a Roma. E la squatter per voi al microfono Maria Fieli. Buonasera. La guerra in Iran pudesse in un caso extremo avere un'influenza sul provvedimento della forza elettrica in Svizzera. Quai ha comunicato la Commissione federale per l'elettricità, ELCOM. Per via della guerra sai il marciato da gas in Europa tendì. Quai pudesse nel mentre caso avere un'influenza sulla stabilità del provvedimento in Svizzera. Per la segirtà del provvedimento della forza elettrica in Europa giocano non nada mai ovres d'energia da gas in rola centrale. Sins guardia sin il sviluppo attuale del sprec sin il marcià na detia dentant anche gins indizis per la scarsezza della forza elettrica speciada, ossia ELCOM. La Svizzera ha l'on passà importà usce blers organs sco anche mai. Sco Swiss Transplant scriva, einen Svizzera pippau che persones donna in organ. Ma per qualche 69 organs in veniz importats, ein tutine de ple persones pudi survenir in a transplantazion. Uscia ein l'on passa en tut 643 persones in Svizzera surveni in u plirs novs organs. Quai e var in percente ple che l'on avant uscia Swiss Transplant. Il campionato mondiale ski alpin dels juniors venga da Varlio in Svizzera il 2028. Quai a Verbier e nel Chantun Valais. L'ultimo liu Svizzer nuoc il campionato mondiale dels juniors agi liu è stato a Vau il 2012, uscia Swisski in sia comunicazione. Durant letz al Svizzer Marco Odermatt guadagnagist 5 medaglias d'aur. E vien avant vai con una novità dal tennis. Simona Waltert da Quira ha domagnà il pass in la seconda ronda del turnier WTA 1000 a Roma. Ella ha battì l'ucranaisa Julia Starodubtseva con 7-5, 4-6 e 6-1. Sco proxim fronte a Waltert sin l'americana Hayley Baptiste.
0: La meteo.
2: Da mondo è per gronda parte dar aura sui aiva nel grigiun. A Quira arriva la temperatura fino a 22 gradi, a Samurezzen fino ad 11 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Con Knives in via e da Quintars nel Spass Alpsu e Lucmagn.
1: Qua è in stadas las novitats.
0: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR. Uns covridas hits e sempre verdes. Musica non-stop.

0: Novas ort il mund del sport der RTR.
1: Schanchever la giuvia sera con RTR Roscoe Guard se un plaz de tennis, quals de Sablun a Roma, il turnier Milli della VTA e Simona Walter della seconda ronda, sco schona von due semes a Madrid, contonge la Grigiun partita sco qualificante la ronda dus. Simona Walter, attuale numero 19, Dilmona batteu la numero 57, Julia Stardopuzeva dall'Ucraina in tre sets, con 7-5-4-6-6 din. Quei duella sono giunti a tirsera, allo stovigni interruz per via d'estire decina, ti la continuazione oz a Simona Walter lo faccio cortes con sia adversaria. La seconda del turnier a Roma, Cavala Esco a testa preparazione invece al French Open, specia os con Hayley Baptiste del Stadis Uni, la numero 21 del mondo, si la giocatura da tennis da quera. Baptiste è arrivata con bella confidenza del turnier a Madrid a Roma. Madrid ha la faccia sur sta convenito che nel mezzfinale sin quella via ha la eliminato Belinda Bencic e la numero 1 del mondo Arina Sabalenka. Success al turnier a Roma e per Victoria Golubic, la turicese contonge la prima ga la terza ronda a quel turnier, quel combatter Maya Joint dell'Australia, la numero 34 del mondo, con 7-6-2. Golubic, che è la numero 90 del mondo, vesse su fai un po' più semplice, strapazza un po' meno la gnarva manava e la in prima set con 3-0 allo sciavargala australiana a documentale sin chun a 3 del secondo set del stand chun din a Golubic buon zigiau 6 balls de match basta, vine von Merenza ne von Golubic fronta lui in quella terza ronda del turnier senza blun a Roma si la numero 7 del mon Mira Andreeva dalla Russia.

0: Con Rocco Congo e in un quarto von la Sis, Paris Saint-Germain, Arsenal, quella fiche de finale della Champions League, ven 26 e chi se setta il finale della Europa League, se decide cusera, nuoca e dus Schwitzers, an la quida con l'ur clubs, Johan Manzambi, cui SC Freiburg, va con una hipoteca di giug spars con una dus ordei, fare il duel a casa contro il club portoghese da Braga, SC Freiburg sa quinta con un enorme sostegno di una decia euforia de ses fans al stadion cusera Tompli vessi de Gertigia con vigni al final della Europa League Lufusquai in premiera pel club della Bundesliga. En c'hai duel pil ticket final vini tie in scunter stiet angles denter Nottingham Forest at Aston Villa in pign avantaggia il club col Schwitzer Dan Ndoi che gitch tos blessaus ils angles de Nottingham an giu gudignau a casa cun in annulla ancontr Aston Villa. Omis dus giux sco adina cuianum shibe in Champions League sco e Europa League an c'hai vancusera punct. The snuff.
1: A false Dutch bomb.

0: Radar RTL.
1: Oz con Ursin Cadiz. Il grischun senta la denter stagiun, la stagiun morta. Gli avril erano da pli persone senza lavoro e tutte erano 1.100 persone. La quota da disoccupazione è crescita per 0,3 punti percentuali, sin 1,6%. La regione agi de facula stagiun, comunicasse gli uffici cantonal per industria mistrigna lavur. Asci è esortut la gastronomia per toccada con 600 persone, su andata del commercio in dettaglio lui il sector da Baghià. E l'antira Svizzera è la quota cessata alle vette da 3,3%. E le pernotazioni senza riduzione del grigiun radunt ciuncena ciunconta mili pernotazioni ai dau il mars, comunicasse gli uffici cantonal per economia e turism. Quei è 13% più pauc chilion avon. Sulet Quera, il segnerati ed il Puschlaf hanno nu dau da pli per notazions. E l'antira Svizzera in las per notazions reduzidas per ad un 1%. Il spigrons prigels e risicos el grigiun è in munconza d'elettricitat, in a pandemia ni è tiara trembels. A quella conclusione vin la regenza che schau analisa in a seconda gada su entre die jons, il spigrons prigels. Sin base da quell'analisa la il regenza us examina treis mesires. Optimali agiti immediati tra le equipe di sanità, introduzì un programma per osservare da moda coordinata ed installa picce d'allarme e gli antir cantun. Il canton Grischun gida ad ingrandire l'infrastruttura de nevati il territorio de Schis da Spleia. La regenza ha deciso contribuzioni cantonali da radun 1 milione francs per la Tambo Finanz Infra SA. Vitier vegni in prestito di 1,2 milioni francs il rom della nuova politica regionale della Confederazione. Col snov scondriz vorren le spendicolare garantì piste salvas già ne venda l'enciata della stagione. L'intir project costa total 1,6 milioni francs. Per il sport, per la Coppa Spengler duonna è un ulteriore team di conoscenza. Il club tudesch Adler Mannheim vin per la nuova vlagada a combattere per il titolo a Tavau. Sper il HCD, il US Collegiate Selects, Frölunda HC, il SCL Tigers ed osa Adler Mannheim, ma un capia mo è un in-equipa per il turnier tradizionale della Dovosia a Madiglion. Ed il Glatsch Sils Blun. La giocatura da tennis da Quira, Simona Waltert, ha dominato il pass e la seconda ronda del turnier della WTA 1000 a Roma. Leu fronta ella si l'americana Hayley Baptiste. Scilunsch, il tema sparoz Giavgia, gli oggi visleun in abiala serata.
2: RTR per una buona anciata dalla serata per GIEI alla Cadiz. Cos'era è un cund quals tuns? Shavus Jesus, che è cicivit ceduna a cicia in buio china na. Quai è in rumurs di una degustazione da cicia che io sapeva neanche chins sa e degusta. La risposta, quella servinis in court, bucen con vus, Gergine Janki, shalou. Mainza!
3: Stias problems, tiu autostat eri, amiet il trafic, tisas bucei fa,

Con lo che è scritto, speranza che veniamo tutti alla Lucca. Veng Vargau, las sis, nascono gletti venci. Ciun Vargau, mens de maggio, cui specie a Vienna, una delle più grandi feste di musica del mondo.

0: O dirigent.
1: Jo tratge le che la preparazione als Lion de musica e tutti in auto sind was in der fiast in sei bi concentrau sind seine in seine fine mire fet klare in spren bo totische meses in chevabo sein se sil pitarte di sin fiast sto qui esser bein sto esser in fet bune forma.
0: Dalla stuncien c'un conto musica scavan a Vienna e in tredis del Grigion, quella che Reto Lehner dirige e in musica da proiect dell'Engiadina e la facina pelci che ves cefano a mera che ho sottonta musicantes e musicans in s'annunziai ad in sva osco union musicala Engiadina sco musica da proiect si la gronda tribuna federala.
2: Si fa musica, penso che il più importante è mostrare la musica allo spettatore, l'auditor, e da, per me i musicanti sono un motivo speciale da dire di una festa più grande, in particolare di una festa federale.
0: Luigi Vicenza, ossa è un in bien sport finale con esercizi l'unavendil squitordis da match bientun a bien pass. Da prida dirigenz, slur musica, slur preparativas, massa autra se veste klein palco moment, kudat la masa adei anum arch musical. A cun quai avis e Gheorghine Janchi neven, figena bella, come dei blasera, agia squitaud vus, fec bugen, toccan. La prossima.

0: L'art musical. Il lieu per discors de musica.
1: En bien 14 dies entscheiva a Vienna una delle più grandi fiaste de musica del mondo. La fiaste federale ciunci in ciunconte società de musica con bien 22.000 musicanti e musicanti. En vista a quei grand eveniment a jeu invidau el studio dus dirigenti, Adrian De Gonda, della Società de Musica Trun, e Reto Lehner del progetto Union Musicale Engiadina. In quella ronda discutiamo della loro motivazione, della loro regola, sco e della preparazione per il fiasta. In cordial benvenuti a voi, apprezzate auditori e apprezzate auditori, all'emissione fa a voi Hugo Scher. Mince Chunons dati in Svizzera in der Fiesta Federale der Musica. La Davosa è stata il 2016, a Montre e del 2021, eins per vedere la pandemia da Corona, bossa aveva realizzato una fiesta. Uon è stato in tempo specialunch. Na venda in Zainza, il 14 de maggio, an toccan domenica, il 16 de maggio, a Vienna, il center ni il cor della musica instrumentale in Svizzera. Reto Lehner, c'è carmala da dia Fiesta Federale der Musica?
2: Si fa musica, pensa che il più importante è mostrare la musica allo spettatore, l'auditore, e da, per me i musicanti è un motivo speciale da dire di una festa più grande, in particolare di una festa federale.
1: Alla Società di Musica Tron è stata la Davos Gael 2010 a Fribourg, sin fiesta federale, più von 20 giornons. Adrian De Gonda è quei lungtemps da più la Davos Gael è stato in dels motivs, forse da dia biena uon.
3: Ja, tratt jel schon, kustau grad mai im prima fiasta che son ius, kustau im prima anche vera la musica, quelli li ius, tambronino, et kustau, si gira in a region, pronus che nus en dec, nus essen stai sco musicanz, ad osle en senna gaide, ja, sco dirigent, ad el sco, usa sin solo cornet, usa temps madirs.
1: C'è schon, c'è persvende de dia biena, in insomma, di una fiasta federale?
3: Oh, io di una fiesta di una c'è un evento speciale che si ricorda una cosa per plicins va sento la musica sento gli esercizi e c'è un ricordo se vende vede qualche momento speciale di una società da quei per plis e quei fiesta che si sta quei di una fece speciale da in fanzi c'è insieme e io traccio la preparazione also gli onde musica e tutti in auto sono in una fiesta in sei più concentrato in seine fine mire fece clara in spren bo tutto c'è per mese in c'è va bo sein sel pitarte di sin fiesta sto quei essere bene sto essere in fece buona forma ad io traccio quei più efficiente più lässig da fare musica con seine fece clara fine mire spelkonzert naturalmente.
1: Aus der Tutas tschunschen schon gonte Sozietats der Musik gewannen bien, ein Trädisch, nil Grischun. Reto Lehner, tschemmene ja is de ko, wammo paukes Musikes Grischun, also la Fiesta Federale?
2: E pens just in Ingedin, l'anno nis quei, forse con sur selva, in della qualità, del Potenzial, forse usche grand, ma nus in Ingedin eis, son più ferms da wopp la Festa. Però è quai tocca prosco, c'è tu Adrian hai detto, ir alla festa è un evenimento che si discorre mo ons. E per quai, è un nostro maggio della vis non stai nì, non l'hai nì, non hai fatto l'ultima di Montre, del Saides, è un stato, e quai era uscì una bella festa, un bel evenimento che non hai detto non provai a moneada.
1: Ad osso mai sus omis dus, per l'imprime gada sco dirigena di una fiesta federale, è la tensione di... Wie groß ist der Dirigent, nicht der Musikant, Adrian De Gonda?
3: Ja, ich denke, dass es ein bisschen anders ist, wenn man in der Fiesta Federale ist, der Musikant ist, aber auch in der Situation ist, die andere. Aber ich denke, dass es ein bisschen anders ist, wenn man in der Fiesta Distriktuale, der Kantonale ist. Ich denke, dass es ein bisschen anders ist, in der Grande, also in der Grande Autor, die in der Fiesta Federale. Die letzte Nase, die aus der Bosch, die aus der also wie viel so Quatsch nimmt sich ja ins Präparieren, ich bin schon kapuzeivel, weil du präpariert, weil mehr ich sind kapuzeivel.
1: Reto Lehner, jemand ja ist Musikant, die Dirigent, die Tension bi grande.
2: Für mich ist ziemlich gut, weil Adrian nicht reist, sondern statt er bläres Festes co Musikant, er federal, zentral, distriktual, also ich du hast ja prüme ja da eine Festes sehr grande co Dirigent, immer eine Formation im paar spezielle Situation spezielle. e creis anche un pein più speciale mosco con dirigente. Quais in mici casi, però è una grossa, enorme Paris.
1: E in bien due siamo, oisische lunch, costati usa con l'attenzione, Adrian de Gonda?
3: Ja, usa sentence plan che in sto dominia tot oder quel stocks in sles als details i wieder als details der dominaquel sind sente in sa paukes gejuns und der poppi dominant zemen es ibias ko possible der band et et sin um nau es so ni routine fahren per kilometers con quel stocks check ki van sempre in sa gorde sperd wie las gaus es et in stadini de quel no de fiaste ins bus bei nervus lu en bliden se bia kaus es quel con la routine dominak ins de monje etra bei nel stocks e con selum paar nervose, der in einer Situation tot ausdrücken, guck ins Fahrschauge, die nicht als Exercitz ist.
1: Er hat auch länger gestattet in der Muskulatension.
2: Tension ist bombastisch.
1: Der in der Fianche der Musik ist auch il Marschat, man hat ihnen sich ein bisschen attraktiv für das Publikum, aber klar, er ist nicht klar in Marsch, den Ton muss immer mal in, aber in Arose, der Oskar Tschur, der Kogwell, mit dem sie partizipiert, der Musik der Trone, der Konkurrenz der Marschat in Vienna.

0: Viking Age, in toc de Thierry Delleruelle, quella è classificata in terza classe brass band ad Adrian de Gonda, a LDU, che toc sco toc de Pac, con la musica de Tron, orci c'è raggiunz.
1: Io mi ero la dina da un curio in toc che in Abudien, a cimin relativ sperd, vuol dire in Steiglel, in duas gades dvessel c'è un plagé, silmainz a mi. Provede che traccia. Che i dat tocs che in svein sempre un buon caul e sventer suona siad gades ni senter udi un per gades et quei sempre quello in tec in chai viene fa la chiaglia tutte nene dietro a la dina alzo al pubblico le zao de quel per grande par quas che ventre nuse concert moine gades al plai bu relativ spert ce lo vengo grev de zcoe e portar via al plage et e de stavit londer questo ha un'intera ragione mi era lei di un'intera tox che venne suonai e c'è tox che hanno successo alle fiaste il Viking Age e tutto in venne suonato relativ sovente alle vostre gare io credo che fosse il zonco della seconda classe suonava un po' 100% di years apri e si dir in also schelei per la seconda classe si dir in piuttosto lef ad quei dine scente quei che non curine in te che si che trova in te che cudezza o che non stanno stavit londra poi in che non si vengono mai sperti ad in ja ich stehe eben er ist eigentlich in interessant Luschens anflanen in Fedibuner Registrationen nur sind also Ternau hat er gelaufen bei aller Registration der Corey, mit Philip Harper. Schluss ist ein super Person, wie sie lauert wie denen in Tok.
0: Reto Lehner, ein Kunuschiu, wie Tok, nie schon, nie Udius, per la prima.
2: Die la prima, ja.
0: La prima impression de quel Tok.
2: Fiecem bel, fiecem melodius, e con bleres belles parts musicales, idee de la dinamica, in plage fiecem bein. Prima, vai, proprio bein.
0: Usa vus, ma es con la unione musicale in Giardina, Elle Giovese le Giovil de Glacier Express, de Larry Neck, nous l'en gest, dat la vie d'en pau en quet toc.

0: Reto Lena, da cove se le giù de Glassi Express?
1: No, è un grigio nais, e no, è un Glassi Express qui, e per cui è un Glassi Express, io biel.
0: Also il motiv, buex num, o tveste musicale?
1: No, è una, naturalmente, c'è un tagla trans blers, tox, più o meno 200 tox classificati in terza classe, e allora, se veive una pacca sprovas e pacca tempi, per me deve essere un toc strutturale, manch simple, ritmica, manch clair, con pacas robas, pacas surprises, e quei... E questo è per piacere, questo toccare il tocco, questo dicendo, questo è un posto in tocco che non ti interessa. Questo era uno degli ultimi, c'è una loro tagla, e l'ultimo c'è un amico qui, eravamo con un paio di aiuto, uno c'è il collega che ha lasciato gli ultimi 3-4 tocchi, che pensavo di questo tocco? E sono arrivato in questo Glacier Express.
0: Adrian De Gonda, hai conosciuto quel tocco del Glacier Express?
2: No, io ho un po' udito quello. Abbiamo detto quel playaccio che mi ha fatto, quel fanzi che con in questa forte in storia. È un traso al titolo, naturalmente, cerca per chi va. Avrei quasi un primo stacco, senza quella paradossale che va libero. In questa forte, ma lei ci vuole il zelzio. Questo è molto importante. Questo è un sabato, questo è un tocco, è blu, fai che viene lungo rosa. Also questo è assolutamente mettere a buon in tocco che fa piacere di teclare di trainare. Also come si dire una buona elezione.
0: Usa per una fiaccia di musica, sai di cui usa distrittuale, cantonale e federale, ha mince musica da se preparare naturalmente. Usa per una fiaccia distrittuale, mo in tocco di PAC per regola, per una cantonale, ad in, per una federale, in tocco di PAC, in tocco di gara, ad in tocco di pensum. Usa il tocco di PAC, in tocco di gara, sa mince società di musica in curio sets, tenor categoria, tenor grevezia, al tocco di pensum, vuoi essere ogni dia giamna se vuole la fiasta, a quei tenor la categoria. Buek ex nom uon Reto Lehner per quei musica de projekt, in generale so viu, se vus mas use con una musica existente schon, c'hai forse il pi important criteri per incurio in toc de gara?
1: In toc de gara sto esser, in postucis conosce als agens musicans, in toc cis affair pels agens registers, tu no postor, di un registro che tu esci più tös debel no postor par solistica de quel register. E appunto ho detto che sto tocca. Sto tocca a te, sto dirigente in posto, ma sto a essere altro bello per quel città o altro speciale. E sto a dare das, non so, quel sito speciale che conviene fare quel tocca, da suonare.
0: Adrian De Gonda, se avessi sottoscrivere qua, se del mandem meini?
2: Yeah, absolut. Quello che ti ha detto è che in sto vels musicans la sventa. Questo è naturalmente un fatto, toc de pack, che insomma ha nuove zelle sfermezze della latina musica. Insomma ha corrisponde a quel che toc, in certo ton. La fin finale, quei vesel proprio, vesel sludel esercizi, si valo proprio si, si corrisponde a quel che insomma ne ha. Ma absolut, quello che ti ha detto, constat naturalmente.
0: Unsere also, vostre due Musiker sind, omisch due sind die erste Klasse, aber in differentes Kategorien, Tron in einer Brassband, l'Union Musicale Engedina in einer Fanfare Mix, die quasi Harmonie, die ich aus einer Gada, es ist ein bisschen Konkurrenz direkt, aber tutine monte quoi, la medem Klasse, l'Uswais Tronio, il medem Tog de Pensum, nun nada mein Sirk o Lack de Manuel Renkli. C'è già es de quel Tog, Reto Lehner.
1: Reto Lehner, ma c'è quasi un Tog, proprio in Sfida, impostato per nostra formazione, per nostro progetto. E adesso però dire, ed è consonare via più venire, è proprio belle robe e belle parti. Ed è il resto, è per il dirigente, una sfida, una certa parte di mezzi, muda, usci blers, takt e ritms, e impostato muda mezzo takt, cioè, da 2/4, 7/8, 3/4, 4/4, 2/8, 6/8, che da müde mind bestial. Per me da questa giurina sfida, e penso per Blairs musicans, che non vai in 90 qua in roba che non ha mai suonato.
0: Adrian De Gonda, vuoi essere un tram con tronzo, vuoi trenare più feci, cioè quello di Giamma, non è che vuoi essere vivi in Londra. Come se vuoi personalmente vivi in Londra, cioè vuoi farci capire in prima?
2: Cioè, qui in bien punct, quello dipende halt entig dal tipo de d'imprendere ni de dirigere che sai et io tratto lo in dirigente con in base fet buona wenn der Leger notas, schluss eins nicht dran, wenn schon mal alles notas, gerade ich und quäsche halt ein circa Mann kam ich, ja, ich gehe allein, ja, Mandel wird lohnt der Autor, ja, Teugle, der deine Fidelstocks, den Brändel, als ein Zähmen. Das ist auch eine große Schwede, der Quetok dat ist immer eine Idee, wie eine Registration. Der Naturalmein, kann es ein Proven, dass ein Fla X in eine Registration, das ist ein Dauk, das ist schon ein Naturalmein in Tun. Das ist eigentlich, gerade Hauptwilken, also nur die, die Nein, du bist auch Hauptwille, ist auch ein Outro-Musiker. Und auch ein Konzert, als Dus de Vril. Als Dus de Vril, ist jetzt circa mit der Mesura, so endlich gehen auch ein Konzert, so wie New Plan Ziel, als ein Primus Registration. Ja, so haben wir mit der Wankwine, das WhatsApps geht, und tun ein Pifidia-Grischon. Hier in Sommel, Schweizer. Ich gucke auch ein Konzert, ja, da haben wir eine Registration, so ein proper New Partiu. Aber wir denken, dass alle Interesse, dass die Klasse implementieren, dass die Kurse, wie es geht, und auch eine Outro. Das sind natürlich in einer Situation. Und in seiner Musik, Profis, studiert ja nicht in Tag, fangen in der Registration, dann also haben sie ein Konzert. Da haben sie die Libertät, natürlich, die können bleiben, die können sie fassen, die können sie interpretieren auch. Kann sie sich, kann sie sich von Autor gefühlt melden. Das ist mir eine interessante Situation.
0: Und so mit der Bonus, eben gut, der Pensum, hätte noch Adrian de Gonda in relativ prätentiös Tag, der Pensum, per vostra Situation, lernt ihr dir. Und wie muss man sagen, du musst ja nicht in Tag. Competitiv per une fiesta federale e molto esercizi.
1: Blair di Gidinais van con l'auto Toyota e questi dicono su essa nichts ist unmöglich. E craiccia, no, stopce navair il bot finale, quella dita della prima prova, no, line arrivar a fine insieme col toc. E non andare, se mangi, non è possibile con quelle prove ce ne vai e fare nos, eba, non è possibile, anche se registri senti l'insieme. E sviluppare la nostra versione. Questa forza era una roba, come Adriano ha detto, che tu puoi interpretare, se quel tempo sia qua con effetti, tu hai da fare, da lavorare o da quel tocco. E fare halt il possibile con tia parte.

Mes nom es Jan Stecher, dirigent de la Musica Domat, e già vuis il buon divertiment con Grischun Sonor, il programma da notte su RTR.

In bien plait. De Domenica Peder. In bien plait. A schin radi che lija. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora. De speranza.

Cur ci va in la not? Da Jon Guidon. Cur ci va in la not, ci stanga il malavur da vente o met. L'ura sai tu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasch e sa dolur, e governa ma fadia con delizie e con amor.